State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Estatissima, il programma della tua estate.
2: Vi è offerto da
3: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Benvenuti nel cuore pulsante della vostra radio. Benvenuti in Estatissima con Alessandro Fizzotti, proprio qui al microfono per voi. Sentite questo basso? È il richiamo della foresta urbana o forse del mare che vi aspetta. Fatto sta che è impossibile restare fermi anche con la nostra sigla, ragazzi, che ormai avete imparato a conoscere. Oggi abbiamo deciso di superare ogni limite portandovi ad una selezione musicale che è un vero e proprio concentrato di energia solare. Vogliamo che questa ora insieme sia il vostro spazio protetto, un momento in cui le uniche cose che contano sono il ritmo, il sorriso e la voglia di condividere emozioni forti. Non serve guardare l'orologio, perché qui il tempo si misura in battiti al minuto. Che siate sotto l'ombrellone o nel traffico cittadino, lasciate che la nostra musica diventi il vento che vi scompiglia i capelli, per chi almeno li ha e non come il Fizz, invece, che deve mettersi il cappellino per evitare l'ustione, come si dice. Oggi insieme a noi anche i nostri ospiti in diretta. Tra poco andremo a fare high tech e tutta l'informazione che riguarda il mondo digitale. Con noi dalla redazione di Tecno Android, la rubrica sarà Tecno Estate, curata in diretta da Francesco Colonna. Avremo poi lo spazio con il nostro amico giornalista e scrittore Luciano Simonelli e le sue notizie che arrivano dall'Italia e dal mondo. Per finire poi, solo d'estate, mostre, eventi da non perdere con Stefano Resmini. Insomma, ragazzi, abbiamo ospiti incredibili, successi che bruciano le classifiche, tutto pronto per essere servito a volume massimo. Fate un respiro profondo, lasciatevi andare perché il divertimento è appena cominciato.

0: In Tecno Estate torna con noi Francesco Colonna per parlarci di nuove tecnologie. Oggi parleremo di mobilità elettrica. Ciao Francesco, ben trovato.
1: Ciao, ciao a tutti, ciao Ale.
0: Senti Francesco, oggi volevo parlare con te appunto di mobilità elettrica, no? Per fare un po' il punto della situazione. Com'è in questo momento il mercato dell'auto, dell'automotive, insomma, elettrico nel nostro paese? Si sta muovendo oppure no?
1: Allora, bisogna parlare, o meglio, bisogna dividere innanzitutto se parliamo di Italia o Europa. Lato Europa, il mercato delle auto elettriche ha avuto una crescita esponenziale. Soprattutto nei paesi del nord, le auto elettriche hanno ufficialmente battuto per vendita le auto termiche. Paesi come Germania e Francia stanno arrivando ad ottenere risultati molto simili, dati alla mano. In Italia invece purtroppo è ancora un po' a rilento, nonostante il paese stia comunque lavorando, perché per esempio una città come Milano ha parecchie colonnine, adesso hanno anche inserito queste colonnine, diciamo, slim, piccoline, le vie, quindi stanno rendendo più accessibile l'elettricità per la ricarica delle auto, probabilmente il popolo italiano è ancora un po' impaurito da questa nuova tecnologia e quindi il mercato dell'elettrico, anche se sta andando comunque bene, io sento ancora dire tantissime persone che l'elettrico è morto, la gente sta tornando sulle termiche. No, non è vero, anche qui dati alla mano, se vi fate un po' di giri online e vi guardate un po' di statistiche delle vendite, vedete che comunque l'elettrico regge, sta comunque crescendo rispetto agli anni prima, ma semplicemente sta crescendo meno velocemente rispetto agli altri paesi.
0: Ecco, parlando Francesco di auto e di marchi in questo caso, no? Ovviamente ci sono i grandi brand che tirano, ma che hanno dei prezzi tra virgolette poco concorrenziali, perché insomma i prezzi che girano, no, sulla mobilità elettrica in questi ultimi anni erano abbastanza cari, no, per chi non se la poteva permettere. Adesso da qualche tempo è arrivato anche la Cina nei nostri mercati e voglio dire c'è anche un po' tra virgolette di paura, no, da parte di questi brand, perché ci sono dei prezzi veramente allettanti.
1: Esattamente, io direi anche grazie alla Cina, perché ha, diciamo, risistemato un po' quello che stava diventando un'esagerazione dal punto di vista dei prezzi delle auto, ma con l'arrivo di moltissimi brand cinesi, diciamo che le altre aziende, gli altri brand più europei hanno capito che forse avrebbero

0: avevano bisogno di dare una sistemata ai prezzi. E infatti ne fa da padrona, in realtà, chi questo ragionamento l'ha capito fin da subito, ovvero Tesla, perché ad oggi il brand che vende di più in Europa è ancora Tesla, che continua a crescere tantissimo, e con la sua Model Y è ancora l'auto più venduta in Europa, quindi diciamo che è davvero un risultato veramente molto molto interessante. Questi sono dati di febbraio di quest'anno,
1: certo.
0: Quindi,
1: ecco Francesco, chiudo con te, per chi si volesse avvicinare ad un'auto elettrica, quali sono i primi consigli, visto che tu la utilizzi tutti i giorni?
0: Allora, i primi consigli sono sicuramente capire la possibilità di ricarica, quindi è fondamentale capire se posso ricaricarla nel mio garage, quindi chiedere la possibilità di inserire una wallbox, perché quello è fondamentale. Seconda cosa, se non posso, perché magari non ho il garage, non ho magari un posto auto, o il mio condominio, come nel mio caso, non mi permette di inserire una wallbox, capire dov'è il punto di ricarica più vicino. Questo è sicuramente il punto fondamentale, perché è alla base, bisogna avere un punto dove ricaricare tutti i giorni per qualsiasi necessità, e che non sia scomodo, perché sennò dopo 3 giorni mandate a quel paese l'auto e chi ve l'ha consigliata. Seconda cosa, sicuramente capire un po' come funziona la ricarica, e quindi capire un po', entrare nell'ottica di come ricaricare, per esempio, per un lungo viaggio. Eventualmente ne potremmo anche parlare un giorno noi, e spiegare un po' che bisogna cambiare un po' di mentalità, no? Mentre con l'auto termica io prendo parte, perché tanto ho il benzinaio, 3 minuti e vado via, ecco, con l'auto elettrica bisogna fare un pochino più di calcoli. Nulla di trascendentale, io ho visto gente con auto elettrica non organizzata che ci va tranquillamente e non è mai rimasta a piedi. Però ecco, bisogna cambiare un attimo mentalità, e quindi informarsi magari su questi step.
1: Grazie a Francesco Colonna per essere stato insieme a noi in Estatissima, e alla prossima settimana, un abbraccio.
0: Ciao a tutti, grazie.

0: Siamo arrivati allo spazio del nostro salottone con Lucianone e Simonelli per un'estate da vivere davvero alla grande. Luciano, buona estatissima!
1: Buona estatissima a tutti voi!
0: Allora, senti, oggi parliamo di una cosa particolare che quando me l'hai raccontata io sono rimasto un attimo così, ovvero è una specie di un'onda, insomma.
1: È un suono che è un'onda cerebrale gamma, è un suono che viene sintetizzato anche onda memory pulse, che secondo la leggenda ascoltare questo suono per almeno 8 minuti, magari ogni giorno o per un certo periodo di tempo, che cosa fa? Fa un po' la pulizia delle scorie che offuscano un po' la tua memoria quando vai avanti con gli anni, che allora non dimentichi un nome, non sei molto... molto agile nel ricordare qualche cosa del passato, eccetera. Questa è una cosa tra il reale scientifico e le menzogne metropolitane. In ogni modo potete trovare, andando online, di fronte a dei messaggi che ti dicono che se ascolti l'onda memory pulse riconquisti la memoria e l'agilità del cervello di un bambino, e invece non siamo sicuri. Siamo sicuri soltanto di una cosa, che comunque vadano le cose, è rilassante questo suono. Questo suono lo potete trovare andando online e digitando onda cerebrale gamma o onda memory pulse. Allora verranno fuori dei video che su YouTube o degli audio su Spotify, che potete anche ascoltare gratuitamente, eccetera, oppure semplicemente registrandovi senza alcuna spesa. C'è qualcuno che cerca di vendervi questo suono, ma voi non pensate alle vendite, cercate di ascoltare semplicemente registrandovi questo suono, che, a dire la verità, io me lo sono ascoltato, perché come voi sapete sono troppo curioso per non provare le cose, e a dire la verità un po' di rilassamento te lo dà, e specialmente se ne soffri un po' di insonnia e te l'ascolti la sera, è come se qualcuno ti raccontasse una favoletta, insomma,
0: hai
1: no?
0: Capito, vabbè, vedremo un po' questa onda memory pulse che cosa ci farà. Intanto buona estate al nostro Luciano Simonelli, a presto.
1: A presto.

0: maledetto me. Ancora una volta in diretta all'interno del nostro spazio estatissima, questa oretta da vivere insieme a grande musica e informazione. Andiamo a collegarci con Stefano Resmini, Solo d'estate, ben trovato.
1: Ciao a tutti e a tutti e bentrovato Alessandro.
0: Oggi Stefano ci porti in Valtellina, perché?
1: Precisamente vi porto a Teglio, in provincia di Sondrio. Teglio, oltre che a dare il nome alla valle, è stato anche l'antico capoluogo di questa valle. Tanti sono i motivi per fare un salto qui. La frescura dei suoi 900 metri di altezza, ad esempio, ma anche la sua ricca storia che trapela dai vicoli e dalle mura dei suoi palazzi. Di particolare rilevanza storica e artistica è Palazzo Besta, unico museo statale della Valtellina, conosciuto anche come Piccola Reggia delle Alpi. È uno splendido esempio di palazzo rinascimentale che ospita al piano nobile, nel salone d'onore, il circo affrescato dell'Orlando Furioso. 24 scene che rappresentano la raffigurazione più vasta a tema ariostesco. Realizzate probabilmente queste scene da Vincenzo De Barberis a Brescia e dal nipote Michele. Gli affreschi descrivono vizi e virtù attraverso le vicende di quattro personaggi: Gabrina, Ginevra, Angelica e Astolfo, e propongono alcune personificazioni di vizi come lo sdegno, la discordia o la cupidigia. In alcune scene montate come una ideale rappresentazione teatrale, traspare la critica alla corruzione e all'amore per il denaro che divora i potenti, laici ed ecclesiastici. È davvero facile leggere l'avvicinanza agli ideali di rinnovamento spirituale in un momento in cui la valle, per le sue vicende storico-politiche, veniva percorsa da dotti e intellettuali sensibili ai valori umanistici e alle istanze della riforma. Chi desidera addentrarsi all'interno di questa affascinante visione cinquecentesca può farlo visitando i tre meravigliosi palazzi che si trovano sulla direttrice del fiume Adda in un percorso di 50 chilometri. Insieme a Palazzo Besta di Teglio si può andare anche a Palazzo Valenti di Talamona e a Castel Masegra a Sondrio e immergersi prepotentemente nelle gesta dei prodi cavalieri mirabilmente narrati dall'Ariosto nel suo famoso Orlando Furioso, godendo anche delle meraviglie naturali che questi luoghi sanno regalare. Davvero una buona passeggiata a tutte e a tutti in questo piccolo microcosmo che è la Valtellina.
0: Grazie Stefano per questa aria più fresca, voglio dire, per l'estate. Noi ci risentiamo la settimana prossima in estatissima. Un abbraccio,
1: buona estate a tutti.

Andiamo a chiudere anche questa puntata. Veramente stanno volando questi giorni, queste ore, no? Alla radio, attraverso anche tutti quelli che sono i messaggini che stanno giungendo sulla nostra linea WhatsApp ufficiale. Siete tantissimi ragazzi, tutti quelli che ci stanno seguendo, pensate, anche dall'estero attraverso la nostra linea streaming, no? Sul web. Tanti ci stanno seguendo attraverso le app del telefonino, quelli che si sono voluti portare la propria radio preferita in vacanza. Mentre volevo augurare buone vacanze a tutti quelli che stanno facendo le valigie proprio in questi giorni, si stanno muovendo per partire e magari andranno via durante questo weekend. Mi raccomando ragazzi, scegliete le ore più fresche per viaggiare se viaggiate in macchina, e attenzione sempre a controllare tutto che funzioni, dalla pressione delle gomme a tutto quello che riguarda la vostra auto. Viaggiate sempre sicuri, che è la prima regola fondamentale quando appunto ci si mette al volante, ovviamente cintura di sicurezza, e lasciate lo smartphone lì appoggiato, guardatelo solo in estrema necessità, e accostatevi per andare a leggere i messaggi, non leggeteli mentre guidate, è pericolosissimo sia per voi ma soprattutto per gli altri. Grazie per aver seguito questa puntata estatissima, torna alla prossima sempre in compagnia di Alessandro Fizzotti e tutto il nostro team. Vi abbraccio.

0: estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
3: Venerdì 31 luglio 2026, la chiesa ricorda Sant'Ignazio di Loyola. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno, una ciliegia tira l'altra, racconta come alcune azioni si susseguano quasi automaticamente, prescindendo dalla volontà. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nella storia. Nel 30 a.C. ad Alessandria d'Egitto, l'esercito di Marco Antonio e Cleopatra prevaleva sulle forze romane guidate da Ottaviano. Nel 1845 Milano inaugurava il servizio di illuminazione stradale a gas con l'accensione dei primi 44 fanali cittadini. Nel 1928, alle Olimpiadi di Amsterdam, la discobola polacca Alina Konopka conquistava la prima medaglia d'oro di una donna nella storia olimpica. Nel 1938 Gino Bartali vinceva il Tour de France di ciclismo. L'ultima vittoria italiana era stata di Ottavio Bottecchia 13 anni prima. E nel 1954 la spedizione italiana guidata da Ardito Desio, con Achille Compagnoni e Lino Lacedelli, conquistava la vetta del K2, la seconda montagna più alta al mondo. Nel 1973 a Livorno, Novella Calligaris faceva suoi 3 titoli italiani, nei 200 stile libero, 200 farfalla e nei 400 misti. 50 anni fa, nel 1976, veniva diffusa la fotografia del volto su Marte, l'immagine ripresa dalla sonda Viking 1 che riproduce un volto umanoide. Nel 2003 iniziavano oggi le trasmissioni di Sky TV Italia e nel 2005 Valentino Rossi eguagliava il primato di 76 vittorie nei Gran Premi fissato nel 1967 da Mike Elwood. E ora torniamo al nuoto. Nel 2002 oro mondiale a Berlino per Nicola Marconi nei tuffi dal trampolino di un metro. Nel 2012 Michael Phelps, vincendo la staffetta 4x200 stile libero ai Giochi di Londra, portava a 18 il record di medaglie d'oro olimpiche per un singolo atleta. E nel 2013 Federica Pellegrini conquistava l'argento nei 200 stile libero ai mondiali di Barcellona. Sono nati il 31 luglio, nel 1919 lo scrittore Primo Levi, nel 1920 l'attrice Franca Valeri, nel 1933 il giornalista e scrittore Romano Battaglia, nel 1935 lo stilista e imprenditore calzaturiero Sergio Rossi e i giornalisti sportivi Mario Camicia nel 1941 e Tonino Carino nel 1944. Nascevano oggi anche l'attore e doppiatore Luca Ward nel 1960, il DJ e produttore discografico Fatboy Slim nel 1963, la scrittrice Joanne K. Rowling nel 1967, l'attore Neri Marco Re nel 1966 e per chiudere il calciatore e allenatore Antonio Conte, nato in questo giorno nel 1969. Erano alcuni degli avvenimenti da segnalare del 31 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
4: Cosa porta il 2026? Te lo dice l'almanacco Barbanera. Se l'amore t'ha deluso, tu preparati un infuso. Sei del segno dell'ariete? Pianta l'aglio col taggete. Per il 15 d'agosto, cogli il fico e fallo arrosto. Hai macchiato la camicia? Usa pasta dentifricia. Barbanera t'accompagna e la vita ne guadagna. Almanacco Barbanera. Ciò che dice, poi s'avvera. Almanacco e calendario in edicola, in libreria e in rete.
5: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barbanera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Venerdì 31 luglio. Ariete, complice la luna ancora in acquario, la mattina si preannuncia vivace. Approfittiamone per dare il nostro contributo alla causa ecologica. Toro, la curiosità è da alimentare se porta dinamismo, ma con qualche cautela per non alterare i ritmi regolari essenziali per il nostro benessere. Gemelli, confidare i fatti nostri a un amico saggio e disponibile all'ascolto è il modo migliore per fare chiarezza, prima di tutto, in noi stessi. Cancro, il confronto con gli altri genera ricchezza in termini di apertura mentale. Non sottraiamoci, la nostra riservatezza può essere scambiata per indifferenza. Leone, in primo piano una gran voglia di imporre il nostro punto di vista, anche se è palese che si tratta solo di una rivalsa o di una collera a cui dare sfogo.
6: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
8: Psst, sì.
7: capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: I Minion sono tornati!
10: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
10: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi!
15: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
10: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
16: Quest'estate scopri come essere super.
17: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
18: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
19: Sei una piccola selvaggia, vero?
18: Non ci siamo ancora presentati.
16: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
20: Dal regista Christopher Nolan.
21: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
20: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
22: Andiamo!
20: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. Ci colleghiamo ora con Giuseppe Cesena per il programma Non è mai troppo presto. Buon ascolto!

0: E beh, oggi dobbiamo mandare un'ultima volta luglio perché siamo al 31 luglio. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. E un applauso a luglio che ci lascia. Anche oggi avremo le nostre rubriche, il nostro saluto alle radio, partendo con Radio Blinco Blanco Atri, Radio Teramo, Radio Teleterme Vigliatore TV e Radio Mare Italia. Le prime tre in replica alle 7:30 e invece Radio Mare Italia in diretta con noi, e le altre radio le faremo leggere sempre la nostra amica Angela. Quindi anche oggi abbiamo le nostre radio, i nostri balli di Beppe, e avremo qualcuno alle 5:15 che arriva con noi. Quindi andiamo con il saluto delle radio che arriva subito fresco per voi. Il saluto delle
1: è
0: radio.
1: Il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
2: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: il momento di Marco. Sentiamo cosa c'ha da dire Marco stamattina. Noi
1: ricordiamo una grande attrice, Franca Valeri. Buon compleanno a te, ovunque tu sei, in mezzo alle stelle, da Marco Roma. Buongiorno, mi ricordo di noi, di quella volta che parlavamo così bene, dolcemente leggevamo un libro in mezzo al mare e ci davamo tanti sguardi così belli che non avevo visto mai. Da Marco Roma, buongiorno.
0: Sono le 4:40 e 36 secondi. Andiamo con i nostri saluti prima di chiamare a Marco, così si prepara. ATM Trenor, Be My Eyes, le ricercatrici volontarie della Croce Amica Caserta, il nostro amico Ernesto Celeste che ci ha svegliato oggi alle 4. Buongiorno Celeste e buongiorno a tutti quanti voi. Buongiorno anche al nostro amico Francesco che non è qui con noi ma da lassù come faceva sulla terra ci assiste. Salutiamo anche Simona e adesso andiamo a sentire anche il nostro Marco.
2: 25 pulsante Marco Roma saluto Canoro. Marco Roma saluto Canoro.
0: Sì, però avvia
2: videochiamata con Marco Roma, avvia chiamata vocale con Marco.
0: Eccolo
2: Roma
0: qua.
2: Saluto Canoro.
0: Avviata la chiamata vocale. Ecco che arriva Marco. Arriverà, mi sa che dorme stamattina Marco, eh sì. Ai ai ai. Probabilmente ancora in viaggio. E allora vediamo se arriva il nostro Marco. Cosa c'è che Marco non arriva? Sta suonando Marco. E in diretta probabilmente ha detto non vado a lavorare stamattina e quindi...
3: Buongiorno.
0: Ah, stavo pensando che non venissi, dico non va a lavorare.
3: No, e... no, oggi si lavora.
0: Si lavora a Pontinia questa mattina, l'ultimo venerdì del mese, domani è agosto, caro.
3: Sì, domani primo agosto. Wow.
0: Allora noi ricordiamo che stamattina alle 6:03:04 manderemo l'intervista di Chiappucci, mentre lunedì mattina manderemo l'intervista di Andrea Roncato, lunedì sempre alle 6:05.
3: Sì.
0: Ecco.
3: Sì.
0: Bene, dunque eccoci qua. Oggi come siamo messi? I nostri dormono, i nostri ragazzi?
3: Sì, l'ho sentito ieri, però stanno dormendo.
0: Allora li sentiremo alle 6:50 per i saluti.
3: Sì.
0: Invece stamattina a Pontinia cosa sei arrivato a Pontinia ancora sei in viaggio?
3: Allora stamattina sono quasi arrivato, praticamente sto già a Pontinia, devo solo parcheggiare.
0: Ecco
3: 23 gradi
0: e noi qua forse un po' di più. Milano è più calda, infatti c'è l'aria condizionata a palla.
3: Ma pure Roma, per esempio Roma al centro proprio.
0: Sì.
3: Sarà in posizione.

0: tra i palazzi, non lo so.
1: Là c'era 27.
0: Comunque, Roma proprio è sempre 3-4 gradi in più, sicuro.
1: Sì, perché dove c'è l'asfalto, beh, si è detto che bisogna fare le isole verdi, non si fanno. Allora, stamattina vediamo cosa si vince da Marco Roma, Coricino, eccetera, eccetera. Vediamo come mi metti in difficoltà.
0: Il viaggio.
1: Il viaggio. Ah, visto che tu devi fare anche il viaggio. Sai che il viaggio è... Franco Battiato?
0: No.
1: È il viaggio, il viaggio, il viaggio. Sai che non mi... Dammi il primo aiuto.
0: Ci ho provato stavolta. Ci sono riuscito.
1: Stavolta anche se... Concato?
0: No. No.
1: Morandi?
0: No.
1: Vediamo un po'. Chi potrebbe essere il viaggio? Il viaggio... Cesare Cremonini?
0: No.
1: E quella la canzone. Na, na, na, na, na, na, na, na, viaggio. Non è Cesare Cremonini.
0: È... Penultimo album di questo cantante. Penultimo album. Quindi un album non vecchio, ma ci avrà di 3 anni.
1: È un cantante maschio.
0: Maschio?
1: Questo, sì, perché adesso. Un viaggio. No, no, no, no, no, no. Sì, è quello. È...
0: Però forse. Anche altri artisti hanno usato...
1: Hanno fatto i viaggi anche altri?
0: Sì.
1: ecco perché. Allora siamo... No, perché pensavo che potesse essere anche Biagio Antonacci. No, Biagio Antonacci no.
0: No?
1: E allora diamo ancora un altro aiuto maggiore.
0: Allora, ha 3 figli, 2 mogli.
1: Ah, 2 mogli. Due mogli ce l'ha Pupo, mi pare.
0: E poi si è lasciato poco tutti e due,
1: eh? Allora non è Pupo, Pupo ce l'ha tutte e due.
0: Si è lasciato tutti e due, quindi c'ha 2 mogli.
1: C'ha due mogli.
0: Poi si è sposato. Si è sposato tutti e due poi, eh?
1: Ah. E allora chi sarà?
0: Di cui alla prima, mo ti aiuto, poi ce la farai. Alla prima moglie gli ha dedicato una canzone. Sì. Che questa la mette comunque nel repertorio di ogni concerto, una canzone che rimarrà comunque nella storia.
1: Sì.
0: Perché gli dice che è bella.
1: Che bello. Non è che fosse Albano?
0: No.
1: Perché anche Albano?
0: No, perché, no, perché Albano quanti ce n'ha di età? 80?
1: Ha 83 anni.
0: Lui ce n'ha 20 di meno.
1: 60.
0: Sì.
1: Non è Ramazzotti.
0: Tu sei del 60?
1: 62
0: e lui è 63.
1: Era Mazzotti allora.
0: Bravo.
1: Ma io quello non volevo dirlo perché tanto dico non mi colpisce sempre con Ramazzotti. La prossima volta che dici una cosa dico Ramazzotti subito. Vabbè.
0: Però ho usato, è uscita questa canzone e ho detto no, questa non la conosce.
1: Infatti no, per quanto...
0: Perché se dicevo più bella cosa era facile.
1: Più bella cosa sì. Bene, allora noi ci sentiamo alle 5:15 tra un po'. Oggi non hai il caffè da portare in giro.
0: No.
1: Ramazzotti, il viaggio. Vediamo se ce l'ha direttamente la signorina. Ecco, ce lo dà. Allora, a più tardi.
0: A dopo.
1: A tra po'.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Buongiorno Gabriele, in questo 8 marzo. Di che vogliamo parlare oggi? Oggi che...
2: Ma io ti proporrei un bel dibattito elettorale.
1: Elettorale, abbiamo tutti questi partiti, queste cose qua. hanno promesso tutto, hanno fatto di tutto, eccetera, eccetera. Oggi invece, vabbè, sentiamo com'è la tua domanda.
2: Visto che va molto di moda ultimamente il dibattito elettorale, noi proponiamo anche noi il nostro, vediamo.
1: Sì,
2: e parliamo di non vedenti, di
1: sì,
2: nuovo.
1: Certo, non vedenti, perché...
2: I due partiti in gioco sono cane guida o bastone bianco? Che cosa ne pensate pro e contro di entrambe? Ovviamente non diciamo le verità, ma diciamo solo le nostre opinioni.
1: Ecco.
2: Giusto? Bene, tu Giuseppe, che cosa scegli dei due?
1: Beh, io ho avuto anche un cane che si chiamava Giuli, gli ho scritto una canzone che ogni tanto mandiamo anche in onda, era un bel cagnolone. Col quale ho fatto anche delle battaglie a Cosenza perché non era aggredito sugli autobus, eccetera, eccetera. Devo dire che però dopo 5 anni di buon servizio, insomma, un cane giocherellone, ho dovuto comunque riportarlo a Firenze perché questo cane era talmente giocherellone che mi aveva strappato dei tendini del braccio, quindi, quindi purtroppo ho dovuto...
2: un'esperienza insomma un po'
1: certo
2: così.
1: Poi per la mia vita errabonda che avevo iniziato ad avere qui in Lombardia non potevo essere, cioè non poteva essermi molto utile perché ogni giorno, come adesso, sono un giorno a Milano, un giorno ai paesini attorno, un giorno da un nonno, un giorno da una nonna in giro, quindi praticamente non ho punti fissi e sapevo bene che il cane dov'è che si muove e dove spesso va nelle stesse parti, riconosce anche i numeri degli autobus per esempio, però deve farlo tutti i giorni. Siccome io tra tram, metro, taxi e altre cose, insomma, il cane non ho potuto tenerlo. Poi tirando anche il braccio sinistro iniziava ad avere dei problemi alla mano sinistra. Quindi...
2: Certo, sì. Ma diciamo che più che i numeri degli autobus riconosce gli orari, ma forse gli odori degli autobus, chiaramente.
1: Ma chissà, anche i numeri. I numeri, ho visto anche i numeri, riconosce. Comunque.
2: Allora, non voglio porre limiti all'intelligenza canina.
1: Ecco, l'unica cosa è che questo cane, per esempio, a me. Quando ero sotto un albero i rami me li prendevo sempre tutti, questo perché il poverino non ha la vista che guarda verso l'alto.
2: Perché ci sono cani più bravi, cani meno bravi, dipende anche da quanto e come sono stati addestrati. Insomma, diciamo che non c'è una cosa migliore dell'altra, non stiamo dicendo che è meglio andare col bastone o che è meglio andare con il cane, dipende tanto dalle inclinazioni personali, dall'esperienza che abbiamo avuto, dal cane che ci viene affidato, dalla persona che lo ha addestrato e anche dal tipo di vita che noi conduciamo. Ci sono ovviamente vite più semplici, come chi fa ufficio casa tutto il giorno, e ci sono vite come la mia e quella di Giuseppe, che prendiamo treni, aerei e siamo sempre in posti diversi,
1: sempre in movimento, quindi.
2: Che sono diversi. E poi, come dicevi tu Giuseppe, non so se abbiamo ancora tempo per andare
1: avanti. Sì, ancora qualche minuto c'è ancora.
2: E bisogna essere, per avere il cane guida, dei guerrieri. Bisogna combattere ogni volta che tu entri in un hotel, in un ristorante, al bar, perché la gente allunga la pastarella con la crema al cane e poi dopo noi subiamo le conseguenze quando magari il cane fa i suoi bisogni,
1: quando
2: perché
1: quando
2: la crema
1: mal di
2: gli fa venire mal di pancia
1: certo.
2: Magari ce li fa in ufficio, noi ci camminiamo dentro prima di accorgercene. Bisogna essere dei guerrieri. È vero che l'Italia ha una legge stupenda, fantastica, meravigliosa, che gli permette l'ingresso.
1: Dappertutto,
2: però bisogna sventolare questa legge sotto al naso di tutti coloro che non la conoscono, che hanno dei pregiudizi, giusto?
1: Sì, però il problema è questo, che anche sventolando la legge non sempre poi si applica, quindi tutto sommato si hanno queste grosse problematiche.
2: Bisogna combattere.
1: Che il tempo è finito per oggi, ti auguro una buona giornata.

0: pronti a partire. Max Mollica e Dino Super di Gemmano per questo nuovo appuntamento di Spazi. Vi ricordo immediatamente i nostri social, cercate la pagina Spazi, mettete un vostro bel like e noi vi terremo informati passandovi tutte le informazioni che passiamo anche all'interno di questo format radiofonico. Inoltre vi ricordo la nostra email magillaradioproduction@gmail.com. Se volete partecipare al programma, se volete comunicarci qualcosa, utilizzatela pure. Veniamo subito al nostro ospite di oggi. Oggi abbiamo con noi Federico Migliozzi.
1: Ciao Max, ciao Dino.
0: Ciao Federico e benvenuto in Spazi. Partiamo immediatamente con questa breve intervista. Ti chiediamo subito, parlaci un attimino del tuo ultimo lavoro.
1: Sì, allora, guarda, tutto era nato anni fa con l'idea di scrivere un libro, un romanzo che si chiamava Coppie, solitudini e tribù, e parlava un po' di queste tre cose, della solitudine dentro e fuori la coppia e di questa grande tribù in cui siamo immersi. Poi, niente, sono passato invece a scrivere dei testi, e Coppie, solitudini e tribù volume 1, invece adesso siamo al volume 2 con questa raccolta che si chiama Forever, di cui fanno parte La Luna e Punto e State a Capo. Il mio maestro è stato Luca Pixfoil Spagnoletti, che è un elettronico da paura, si dice a Roma. La Luna e Punto e State a Capo sono un po' concettualmente l'uno è il contrario dell'altro, perché La Luna e Punto è una canzone che parla della fedeltà, della nostalgia, della fedeltà dopo questi amori estivi di estate a capo, nati in discoteca senza parlare, innamorandosi perdutamente di uno sguardo che ci fa dimenticare tutto, come prendere il mare e andare al largo.

0: Dimmi un attimo, Federico, perché la luna è punto?
1: La luna è punto, guarda, ti dico, io stavo, mi ero fermato una sera a guardare il cielo a Roma, c'era la luna e questo puntino che poi in realtà ho commesso un errore perché non è una stella ma è Venere. Però se li vedi tutte e due nel cielo fanno tenerezza, no? Perché sembrano una coppia, sono fedeli da sempre, saranno fedeli da sempre, non gli serve nient'altro e quindi niente, nostalgia della fedeltà che è così difficile da mantenere, ma è che è poi un po' come la luna e punto, ti nutre per sempre.
2: Dunque, Federico, in questo periodo un po' particolare c'è qualcosa a cui stai lavorando?
1: Sì, sì, devo dire che il lockdown da una parte mi ha un po' paralizzato anche dal punto di vista creativo, perché è stato quel periodo che sappiamo, però sì, ho concepito un brano che si chiama Corona, guarda caso, che uscirà prossimamente e manca poco, diciamo, alla chiusura di questo album, di questa raccolta che dicevo, che si chiama Forever, che diciamo sarà ultimata, diciamo, nei primi mesi del prossimo anno.
0: Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica dove potete contattarci per avere maggiori informazioni: magillaradioproduction@gmail.com. Siamo giunti alla fine di questo interessante appuntamento con Spazi. I saluti vi arrivano da parte del sottoscritto Max Mollica e da parte di Dino Super di Gemmano e naturalmente dal nostro simpaticissimo regista Charlie Ballabio. Come sempre facciamo, cediamo la linea, l'ospite di turno, a Federico Migliozzi per i saluti finali e la presentazione del suo singolo.
1: Grazie Max, grazie Dino e niente, abbraccio tutti i nostri radioascoltatori augurandogli il meglio, la fine di ogni ombra e l'arrivo di nuova luce. Un saluto caro ai miei collaboratori più stretti che sono Luca Pixpoil Spagnoletti e Nicola Russo che mi ha dato una mano negli arrangiamenti di alcuni pezzi del nuovo album. Grazie a tutti, vi lascio all'ascolto La Luna e Punto, un abbraccione.

0: Ed eccoci, vuoto a perdere e Marco a ritrovare. Buongiorno Marco.
1: Buongiorno, eccoci qua.
0: Eccoci qua, siamo a Pontinia, fermi, oggi facciamo il giro del caffè?
1: O no, oggi no, oggi sono andato invece al bar, sì, con il solito collega del venerdì, che ci incontriamo da anni, solo venerdì facciamo colazione insieme.
0: Sì.
1: E lui arriva molto presto, già abbiamo fatto colazione, già 20 minuti fa.
0: Quindi cornetto e...
1: cornetto, Nutella e cappuccino, proprio pesante, pesante.
0: Sì, perché la giornata è pesante, quindi insomma... quindi...
1: Sì. Beh. Poi sono rientrato sul mio posto, seduto, rilassato, ecco. Per 20 minuti mi rilasso.
0: Ecco, allora, noi dovevamo avere anche Gina con noi, ma ci ha mandato un messaggio e quindi sentiremo il messaggio di Gina che ci saluta. Vediamo se la troviamo. Torcia, no? Vediamo se troviamo Gina.
2: 28 novembre 2000, chiamata vocale, senza risposta, compone il messaggio, fotocamera, condividi, vai al messaggio più recente.
0: Messaggio più recente.
2: Messaggio vocale, durata 36 secondi, 30 luglio alle ore
0: 19.50. Eccolo qua, ci ha mandato il messaggino la nostra Gina, allora sentiamo cosa ha da dirci, perché si assenta oggi, assenza giustificata, giustamente, sentiamo.
1: Ok.
0: Eccola che arriva.
3: Buongiorno a tutti gli amici della Disability International Radio, buongiorno a Giuseppe e a Marco, buongiorno e buon fine settimana a tutti voi. Oggi non posso essere presente, ma sono presente con il cuore, in modo più sintetico con questo saluto e con l'augurio che possiate passare una meravigliosa giornata. Ciao, un abbraccio a tutti.
0: E allora, quindi non ci sarà, quindi che facciamo?
1: Ciao Gina, ciao Gina. Ovunque tu stai, se ci stai ascoltando.
0: Sicuramente ci ascolta in replica, magari.
1: Okay.
0: Bene, allora noi mandiamo il primo brano stamattina, che scegliamo?
1: Ok. Dennis lo manda messaggi, vero?
0: Sì, l'ha mandato il messaggio di Dennis, pure corposo, anche il suo messaggio c'è dopo.
1: Ah,
0: ci sarà il messaggio di Dennis.
1: Facciamo un altro indovinello, Giulio Cesare? Facile.
0: Dai, Giulio Cesare, Antonello Venditti, dai.
1: Bravo. Un indovinello veloce, no?
0: Sì. Antonello Venditti, Giulio Cesare, allora.
1: Sì.
0: Arriverà sicuramente, credo.
1: Sì. Certo.
0: Eccolo qua. A tra un po'.
1: Pronti.

0: E siamo all'ultimo giorno di luglio, caro Marco, Siamo all'ultimo giorno di luglio, ma Marco c'è forse andato a prendere un altro caffè?
1: E siamo all'ultimo giorno di luglio.
0: Ci sei. Ultimo giorno.
1: Ma lo sai che martedì è il mio compleanno?
0: Martedì 4?
1: Sì.
0: Martedì 4. E beh, lo festeggeremo mercoledì magari.
1: Sì.
0: Mercoledì. Il 4 certo. Abbiamo le altre rubriche. E quindi comunque mercoledì 5 festeggeremo il tuo compleanno, quindi sei del 77, quindi insomma finiremo 49 anni, evviva!
1: Purtroppo.
0: Purtroppo, dai, esserci già arrivati, insomma, evviva i 49 anni di Marco. Quindi poi dopo il compleanno si parte, giustamente.
1: Si parte.
0: Si va a bere un po' di birra irlandese.
1: Irlandese. Okay. Farò diciamo il babysitter.
0: E manderai la birra anche a Damiano.
1: Ci vorrebbe lui al posto mio là comunque.
0: Lui andrebbe a nozze lui.
1: Lui sì. Ieri è andato a farsi i capelli con la barba. Sì. Stava con Leonora, faceva talmente così caldo.
0: Sì.
1: Allora lei è rimasta dentro il salone aspettando il turno suo, seduta. E lui niente, non ce l'ha fatta, ha preferito prendersi il caldo a 40 gradi a Roma, perché a Roma era 40 ieri. Cioè era Latina 40.
0: Sì.
1: Ieri mi sembra che era 42 lì. E lui al bar di fronte ha preso la sua birra, la sua Tennent's.
0: Sì. E quindi aspetta.
1: Mi ha chiamato in videochiamata e beveva la birra, ha fatto: "No, Damiano, ma stai con l'aria condizionata, lascia perdere, lui invece sei la sua birretta". E allora poi è uscita e ha detto: "Guarda che tocca a te, vieni dentro".
2: Durata 2 minuti e 5 secondi, 30
0: minuti. Allora, ascoltato. Sentiamo il nostro caro Dennis che
3: invia messaggio vocale.
0: Eccolo qua che arriva.
4: Eccomi. Buongiorno a tutti, qua Dennis naturalmente. Un salutone a te Giuseppe, anche in questo venerdì mattina, e un saluto a tutti i tuoi ascoltatori che ascoltano ogni mattino questo tuo programma. Bene. Questa mattina saluto Gina che mi saluta sempre, un salutone, ciao Gina. Saluto il capitano della Marina, anche lui che mi saluta sempre. Saluto Marco Roma che anche lui mi saluta sempre e so che gli piace Eros Ramazzotti. Bene, e
0: anche lui
4: un salutone anche al Peperoncino che appunto saluta sempre anche lui, e un saluto anche a Lucia. Bene. E anche gli altri che rimangono, che magari se non mi ricordo, va bene, comunque li saluto tutti. Bene. Oggi ti vorrei richiedere un brano di Edoardo Bianello. Prestiamo un tema di mare, di sole, di caldo. Ecco, andiamo con Abbronzatissima. Bene. Allora, bene, come detto è iniziato il caldo, il sole, l'afa purtroppo, ecco, e ti ringrazio moltissimo, auguro a tutti un buon fine settimana e ci sentiamo lunedì, ok? Bene, ciao a tutti e grazie mille.

0: E siamo tornati dopo il brano del nostro immenso Dennis, ecco qua.
1: A me piace tantissimo Giorgio Canali.
0: Beh, perché è il precursore delle canzoni di adesso, insomma, lui ha questi ritmi un po' particolari, insomma.
1: Ma non passano mai di moda poi, queste due,
0: Infatti, sì. Ne ha fatte tante.
1: Queste due possono essere tranquillamente riascoltate oggi.
0: Sì.
1: Poi sono veramente belle.
0: Poi c'è stato Brusco che l'ha modificata, io ti amo e tu lo sai.
1: Sì. Ecco. No, veramente sono proprio belle. Ecco. Ancora si ascoltano proprio bene le canzoni. Bravo cantante, bravo. Comunque volevo salutare Dennis.
0: Salutiamo Dennis.
1: Dennis, un abbraccio Dennis.
0: Ecco.
1: Sta ascoltando, no?
0: Sì, sicuramente ascolterà. Se non ascolta la diretta, ascolta la
1: replica.
0: Sì, perché lui.
1: Così, con le sue cuffiette.
0: Lui la notte guarda la TV fino a tardi, guarda i film.
1: È bello però. Questa cosa l'ho provata ai tempi Covid. Tempi Covid. Quando stavamo tutti in casa, no?
0: Sì.
1: Guardavamo i film. Fino vabbè, dopo io ho passato in case diverse, quindi prima ho alloggiato in non te l'ho mai raccontato, ho alloggiato in casa di un presidente della Confcommercio.
0: Sì.
1: E mi ho ospitato insieme alla tua ex compagna, quindi guardavamo i film, tutto quanto, apriamo le bottiglie di Ferrari, facciamo tiramisù in casa. Però purtroppo questa è la parte bella, poi è andata la parte brutta, a un certo punto non ci sopportavamo più.
0: Ecco.
1: Cioè, insomma, convive dentro casa persone che poi non non sei se sangue tuo, non lo so, qualcosa dentro che senti la mattina, ti svegli quasi non ti sopporti proprio più.
0: È
1: diventato difficile la convivenza.
0: Sì, perché ognuno
1: allora la mattina toccava una volta per uno, no? Era tipo un militare lui, no? Sembrava un militare. Che dovevi svegliarlo la mattina, una notte lo sveglia io, una notte lo svegliava me. E poi una mattina toccava a me fare colazione, lui mi attaccava in tutti i modi, mi attaccava senza.
0: Era i tempi che non si potevano fare i mercati.
1: Esaurimento Covid.
0: Quando non si potevano fare i mercati.
1: Non nemmeno prendere la macchina, perché c'erano i posti a blocco, avrebbero fatto la multa, non potevi. Dovevi venire nella tua città. Io ero in una città diversa, dalla mia città, proprio la mattina ho rischiato. E gli ho detto guarda vado via, perché sennò stamattina non finisce bene sicuramente. Ho preso sì stamattina, io pure ho carattere particolare, sono bravo, però allora stamattina ho detto finisce male, io vado via, sono andato via
0: e
1: ho
0: tornato,
1: preso, sono andato via
0: e sei tornato allo
1: zoo, però mia madre sono tornato. Okay. E da là sono stato bene, quindi chi meglio di una madre,
0: certo.
1: Lì era diventato veramente inaccettabile, non ce la facevo più proprio. Cioè, è diventato come se io avessi un peso, no?
0: Sì. Allora, salutiamo Agnese a proposito, ecco qua, Agnese.
1: Mia madre ha detto, Giuseppe è una persona fantastica, una bellissima voce. Ha detto, è una persona. Allora gli ho fatto anche una battuta ieri, Ho detto, ma ti piace Giuseppe?
0: Beh,
1: detto, perché se ti piace vieni a Milano.
0: Vieni a Milano. E però poi non puoi aiutarti a fare i mercati, a Milano non ci sono mercati.
1: No. Bene. Io sono stato a Milano, a un mercato. Sono stato vicino, era vicino il Duomo, la Scala, dalla parte di là.
0: Insomma,
1: c'era un mercato?
0: Sì, c'era. Sì, ci sono anche lì, ma ci sono mercati immensi, mercati.
1: Sì, c'era. Bene, allora, praticamente stavo con un mio amico, ci scambiarono per finanzieri.

0: Noi la facciamo in diretta, poi loro possono riascoltarsela.
1: Sì, riascoltarsela con tu, sia l'ospite famoso
0: sì.
1: che la puoi inoltrare sul profilo suo o con tutte le persone, come diceva Chiappucci.
0: Sì.
1: Diciamo, mi ha dato un input,
0: Hai
1: Chiappucci.
0: visto? È un
1: Un input.
0: corridore. Ecco. Quindi praticamente chi vuole riascoltare l'intervista viene sul tuo profilo Facebook, praticamente?
1: Facebook, Instagram, TikTok, tutti i profili.
0: Ah, su tutti. Cerca Marco
1: Sì.
0: Roma. Cerca Marco Roma. No.
1: A Marco Roma esce tutte le interviste. Ora ci stanno tutte, tutte quelle che abbiamo fatto.
0: Ah, già le hai messe tutte quante.
1: Sì, ci sono già tutte.
0: Ah,
1: Quindi,
0: perfetto, allora, quindi.
1: sì. Il fatto è quando poi carica ci mette un po', perché quando io la carico la foto, quella la lego, perché comunque deve caricare mezz'ora, 20 minuti, 22 minuti sono tanti.
0: Sì.
1: Però comunque non devi fare niente, fa tutto dal telefono. Capito?
0: Vabbè,
1: Poi
0: allora.
1: non devi mai uscire dall'app, perché poi ti ricomincia da capo.
0: Ah, bene, allora finisce
1: Sì,
0: qua
1: sì,
0: tutto lei.
1: sì.
0: Scegliamo un
1: Ma
0: brano.
1: quando lo carichi, solo quando lo carichi.
0: Bene, allora scegliamo un brano, Marco.
1: Allora, un brano, un cantante che non, di solito non mettiamo mai, aspetta. Vorrei.
0: Vorresti. Intanto diamo un segnale orario in noi. Sono
1: Ci
0: le.
1: sarà, ci sarà. Vediamo se sei chi è.
0: Ci sarà. Na, na, na, na,
1: Dai, dai, lo
0: na, na, na.
1: sai.
0: L'uno
1: Siccome l'ho
0: può.
1: sentita, mi è
0: L'uno può.
1: capitata una sua intervista di Enrico Papi, che ha fatto a lei di tanti anni fa. Bellissima lei, veramente. Che donna, mamma mia. Che
0: Ah.
1: donna. Canta insieme al marito.
0: Ah, se, allora è Albano.
1: Bravo.
0: Vabbè, e allora Albano ci sarà. Eccolo qua, che arriva subito. No, è da parecchio che.

0: Ci sarà e siamo in linea con Marco.
1: Eccoci, pronti.
0: Tu stai continuando nel tuo lavoro?
1: Sì. Sto prendendo piano, con calma.
0: Il tempo è bello caldo.
1: Il tempo vola. Il tempo vola veramente, caldo, caldissimo. Caldissimo oggi, un'altra giornata dura.
0: Quindi
1: ieri ho cruzzato un pochino,
0: Ieri?
1: Comunque non è vero che ti abitui al caldo, ti abituato al lavoro, non è vero niente. Cos'è fa caldo, poi fa pure 30 anni al lavoro.
0: Certo.
1: Non è, se fa caldo fa caldo.
0: Diciamo che i clienti vengono fino a verso le 10:30?
1: Sì, massimo, sì. Da ieri non c'era più nessuno, allora. Infatti ieri è stato uno dei mercati, cioè, peggiori. In casco.
0: Perché poi dopo, insomma, dopo le 10:30 uno inizia a chiudere.
1: Troppo caldo, però è sempre stato estate. E comunque io ho dei mercati posticipari, tipo il mercoledì e il giovedì.
0: Sì.
1: E lunedì. Dottor San Lorenzo, Anzio, Nettuno sono mercati di mare.
0: Sì.
1: Eppure si è sempre lavorato forte l'estate, c'è sempre stata estate, però quest'anno, cioè, nemmeno l'inverno fa così poco. È stato il fatto che è troppo caldo.
0: Ma
1: quest'anno veramente, secondo me, è stato un record.
0: Però calcola che c'è anche la crisi economica, insomma, che uno magari.
1: Anche quello.
0: Usa i vestiti un po' più vecchiotti anche.
1: La nafta che costa tanto, bollette che sono alte.
0: Bollette che saltano. Adesso che
1: saltano.
0: Con l'aria condizionata, chissà che bollette avremo. Vabbè, insomma.
1: Tanta aria condizionata. Almeno la sera mi addormento così.
0: Sì, è bello.
1: Almeno quello.
0: Dice...
1: Però se stai a casa tutto il giorno, come fai? Cioè, puoi vivere con l'aria condizionata accesa, anche 24.
0: Forse sì,
1: devi sempre a temperatura praticamente.
0: Io, diciamo che sono almeno 16 ore la faccio con l'aria condizionata.
1: Sì. A quanti gradi la metti lì?
0: Ma la metto sui 20 gradi per avere un 26-27 gradi giù, perché poi fino a che scende.
1: Sì, almeno sei sempre a temperatura.
0: Sì.
1: Sei tipo come se stessi sempre a Tenerife.
0: Sì, più o meno sì. Anzi, sento anche un po' freddino alcune volte, però è un freddino piacevole d'estate. D'inverno no.
1: Io la sera la spengo, a un certo punto sul timer, perché me la metto troppo bassa io.
0: Sì.
1: Io la metto a 16 gradi.
0: Adesso a una certa ora poi io vado a spegnerla, perché noi che siamo svegli dalle 3:30, 4, dobbiamo per forza chiuderla. Bene, sono le...

0: qui, ormai è quasi giorno a Roma, vero?
1: Ah, sì, no, già è giorno, già c'è la luce,
0: Sì,
1: anche perché vuole stare.
0: le giornate sono più lunghe, anche se si stanno accorciando comunque, perché
1: Ho notato che la luce arriva un po' più tardi, un po'
0: sì,
1: più
0: perché
1: tardi.
0: siamo, cioè, il momento apogeo è il 21 giugno, ma siamo già ad agosto, quindi siamo passati 40 giorni, quindi insomma c'è un
1: Tra
0: po' di
1: poco cominciamo piano piano.
0: ad accorciare.
1: Però guarda, io amo l'estate, ma il caldo è stato troppo quest'anno.
0: Però poi d'inverno non fai il mercato perché piove, le persone non vengono perché piove, insomma.
1: D'inverno perdi parecchi giorni con la pioggia, quello è vero.
0: Quindi insomma non si.
1: D'inverno perdi parecchi.
0: No, dovrebbe essere che magari piove di notte e di giorno no.
1: Ma per
0: Dovrebbe.
1: il lavoro mio sì, sarebbe che piove di notte e di giorno c'è il sole. Comunque l'acqua l'hai avuta, perché è giusto che devi piovere,
0: Certo.
1: però sarebbe perfetto il clima quello così.
0: Certo. Bene,
1: Sì.
0: allora è il momento dell'ora tripla.
1: È arrivata l'ora tripla, stamattina arrivata così, con un filo rosso che ci unisce tra me e Giuseppe per sempre. Da Marco Roma, Giuseppe Cesena.
0: E allora prendiamo ancora un altro caffè, che dici? Oh,
1: Ma
0: ancora
1: sì, ci vuole.
0: ci vuole un secondo caffè.
1: Sì. Ma anche freddo, va? Anche
0: Sì.
1: freddo.
0: E tra un po'
1: Sarebbe.
0: arriva Claudio Chiappucci, dopo il prossimo brano che manderemo, che cosa mandiamo adesso come brano?
1: Grande Cappucci.
0: Mandiamo Meraviglioso dei Negramaro, perché anche
1: Bella.
0: meraviglioso è il nostro Chiappucci. E allora
1: Meraviglioso.
0: Marco, vediamo, sono, non so, 5:55, ancora possiamo stare a narrare qualche altra cosa. E i tuoi
1: 55.
0: vicini, cosa c'è in
1: Allora,
0: giro?
1: questo momento non lo so se stanno in ritardo, ma mancano tutti qua vicino a me. Cioè, in
0: Ah, ecco.
1: lontananza c'è qualcuno. Qua quelli vicino a me, quelli proprio attaccati a me, non c'è nessuno.
0: Ecco, i tuoi vicini sono
1: Nemmeno uno.
0: tutti e due
1: Cioè, dei
0: abbigliamento.
1: 5 banchi sulla mia fila ci sto da solo.
0: Ma vicino a te c'è l'abbigliamento sempre o non
1: No,
0: c'è?
1: sono la frutta, sia lato sinistro che lato destro. Io sto al centro tra due persone della frutta.
0: A me è piaciuto molto lunedì la consegna del caffè, ecco, la ripeteremo lunedì prossimo.
1: Sì, infatti, sì, la ripetiamo.
0: Sì, così salutiamo anche chi beve il
1: E lunedì è
0: caffè.
1: il giorno del caffè.
0: Il giorno
1: Quindi
0: dedicato al portatore di caffè, il lunedì.
1: veramente anche il giovedì, però il giovedì non facciamo,
0: No, il giovedì non
1: perché
0: serve.
1: sennò.
0: Ma il giovedì sei a Nettuno, mi
1: A
0: pare.
1: Nettuno, bravissimo, sì. Perché
0: Quindi.
1: anzi a Nettuno poi sono uniti.
0: Eh sì, sono vicini,
1: Proprio se
0: sì.
1: non fosse quel cartello scritto anzi a Nettuno, è tutta una città, tutta una città.
0: Sì, sono attaccati praticamente,
1: Sì,
0: sì.
1: infatti loro hanno un ospedale solo, e anzi a Nettuno riuniti. No,
0: L'unico,
1: anzi a Nettuno riuniti.
0: ecco qua. Allora, chi è arrivato? Chi ti ha dato il buongiorno?
1: E Ali, un
0: Ali.
1: ragazzo che vende la frutta, è un operaio, non
0: Ah,
1: parla tanto italiano,
0: ah,
1: parte buongiorno.
0: infatti.
1: Buongiorno,
0: Ed era il
1: buongiorno.
0: buongiorno di Ali, evviva Ali! E poi magari quando imparerà l'italiano come gli altri. Ah, ti offro il caffè.
1: Sì,
0: Ah,
1: presente?
0: sì, vuoi il caffè? No, certo, noi
1: Sì,
0: sentiamo
1: ma
0: tutti.
1: mi ha salutato e mi ha detto sempre che sei improfumato.
0: Ah,
1: Io
0: ma.
1: amo tanto, cioè io non ho vizi, diciamo
0: Certo.
1: io non fumo, non ho vizi,
0: Alcol,
1: quasi tanti già
0: niente.
1: hanno, non ho alcol, niente. A meno che non facciamo una serata, una
0: Vabbè,
1: cena, allora beviamo una bottiglia di vino da 7,50, che sono quasi due bicchieri, ma la finisce.
0: Sì,
1: Ma se non
0: sì.
1: organizzo cene, nemmeno bevo, capace che per mesi non posso toccare niente.
0: Quando si fa qualcosa
1: Capito?
0: di speciale, ogni tanto sì.
1: Sì, questo sì, però non fumo, però mi piace tanto il profumo, un buon profumo.
0: Ah, ecco. Bene.
1: Quello è una cosa che mi è sempre piaciuto, come le donne, le borse, i profumi.
0: Eh sì. Meraviglioso, allora ce ne andiamo con Meraviglioso, Marco, e tra un po' arriverà Claudio, allora andiamo con Meraviglioso. Buona giornata, buon inizio agosto, perché noi ci sentiremo lunedì, che sarà già il 3 agosto, evviva.
2: Pensiamo dopo alle 6.50, giusto?
0: Sì, con te sì, però dico sì. Per quelli che lasci adesso, però alle 6.50 ci stiamo sempre, vediamo di sentire anche i ragazzi se sono svegli oppure no.
2: Sì, grazie di te.
0: Allora arriva Meraviglioso, a più tardi,
2: a dopo.
0: Ciao, a più ciao, tardi. A dopo.

0: 20 di sera con Marco e un grande campione. Non che Marco sia un campione, abbiamo un grande campione con Marco, presentacelo pure, abbiamo già parlato. Chi è con noi questa sera a 20 di sera, Marco?
1: Allora, allacciate le cinture e preparatevi a salire sulle vette più impervie del ciclismo mondiale.
0: Ah, no, le bici.
1: Oggi abbiamo l'onore di avere con noi un atleta che non aspettava il momento giusto, sì, ma il momento lo creava lui. Signore e signori, è con immenso piacere di avere con noi Claudio Cappucci, per tutti semplicemente El Diablo.
2: Buonasera, buonasera.
0: Buonasera, caro Diablo. Siamo felicissimi di avere te qui alla nostra corte, alla corte di Marco e Giuseppe.
2: Diabolicamente felici.
0: Ecco, Marco,
1: siamo
0: ha tante cose da chiederti.
1: Felici che sei con noi questa sera, il Diablo, anche se con preavviso mio è stato di poche ore, ci hai
0: onorato,
1: gradito,
0: comunque,
1: onorato di questa tua
0: presenza,
1: accoglienza in questo nostro salotto radiofonico dove siamo collegati in tutta Italia. Oggi non sembra, ma siamo su 100 radio. Con poche ore, prima di partire all'intervista, voglio dire che con poche ore hai raggiunto 25.000 visualizzazioni.
0: Allora.
1: E quindi non è per merito tuo, perché sei veramente un campione, complimenti.
2: Beh, grazie, vuol dire che allora c'è un seguito anche a quelle, alle gesta, sì, che ho fatto da atleta, ma insomma che quello continuo anche attualmente, sai, a stare là in presenza, e sono sempre vivo, vivo e vegeto
0: con tutte
2: sempre
0: le nostre radio.
2: Atletico.
0: Diamo il numero di telefono 320 19 78 4 e 90, 320 19 78 4 e 90. Scusami Claudio, ridiamo la linea a Marco, io sono qui ad aspettare le vostre telefonate per
1: Infatti,
0: Claudio Cappucci.
1: Il grande Claudio è sempre atletico, come sempre, come tanti anni fa, perché mi ha preparato il suo video messaggio proprio nel suo fine allenamento, quindi lui è sempre in ottima forma. Complimenti ancora per la tua prestanza ancora fisica.
2: Sì, mi sono preparato come la gente mi conosce, no? Nella mia veste sportiva, quindi era un po' più naturale, no? Diciamo, se mi mettevo giacca e cravatta magari non ci credevo, dicevo, ma che fa? Che sta facendo?
1: Noi ti vogliamo così come sei, ci piaci così, chiamiamo così.
2: Grazie.
1: Allora, partiamo subito con una grandissima curiosità. Il soprannome è il Diablo, come è nato?
2: Ma sai, questa è una lunga storia, stiamo parlando di tanti anni, torniamo agli anni 90, quando sai, andare a correre in certi paesi non era così facile, no? Quell'anno che mi contattarono per correre una corsa in Colombia, ebbene sì, lì nacque proprio il Diablo, nacque il Diablo per le mie gesta atletiche. Voi, non so, avete già sentito, no? Quando i radiocronisti e telecronisti colombiani commentano i loro eventi, no? Che sono molto, insomma, euforici, sono aggreganti, sono contenti, felici, insomma, lo raccontano in una maniera veramente goliardica. E un giorno è nato così questo soprannome, proprio perché mentre correvo, non avevo mai visto un corridore come me, no? Che già mi conoscevano, però mai mi avevano visto attaccare in questa maniera, quindi sono rimasti sorpresi, e è venuta fuori questa frase, no? Che sembra un diavolo mentre scatta, mentre attacca, mentre fa un'azione, e così si è tramandata la tradizione, semplicemente.
1: Eri felice di questo tuo soprannome?
2: Particolarità, all'inizio non ci ho neanche fatto caso, perché sai, una cosa ti dicono una volta, come aggettivi, sai, te le dicono sempre, no? Ogni manifestazione, ogni evento, ogni situazione, ma questo si è fermato, si è posto l'attenzione di tutti, perché sai, quando comincia a parlare uno, lo trasmette un altro, dice quell'altro, la via del giornalismo è stata importante, che è quella che ha tramandato un po' poi anche in Europa questo soprannome. Sì, sono rimasto un po' sorpreso nel tempo, all'inizio non ci facevo caso, sembrava come tanti altri aggettivi, però la continuità di questo mi è sembrato molto accattivante, insomma, mi assomigliava, è vero, come carattere sportivo, come persona sono più verso una parte angelica, diciamo, dai.
0: Abbiamo una diretta, c'è Salvatore in diretta con noi.
3: Bene. Buonasera, buonasera a tutti e a tutte, buonasera a Claudio, buonasera Marco, buonasera Giuseppe.
0: Dici Salvatore, cosa volevi?
3: Io un appassionato di ciclismo. Intervenire. Appassionato di ciclismo con Giuseppe Cesena, ne parliamo sempre ogni anno quando c'è il Giro d'Italia, specialmente negli ultimi tempi qua a Napoli abbiamo avuto due o tre onori di avere arrivi anche qui sul lungomare. Io da qui partirei, Claudio, possiamo darci del tu, siamo quasi coetanei, certo. Io sono un simpatizzante della radio, un opinionista, ma non lo faccio per lavoro, quindi ecco, è simpatico darci del tu. Allora ecco, io vorrei di te un ricordo quando sei stato, certamente non è, io c'ero, però anche tu c'eri nel 2016 alla Ciclobike. Che ricordo hai della Ciclobike sul lungomare di Napoli, dove poi in un'intervista hai anche dichiarato che sei attaccato alla città di Napoli? Io sono di San Giorgio a Cremano, Napoli.
2: Sì, è vero, perché ho tanti amici, devo dire la verità, a Napoli da sempre ho tanti amici. Non lontano da lì, da dilettante, vissi anche il campionato italiano io, a San Rufo di Salerno. Quando avevo 18 anni, quindi da allora ho costruito amicizie, quindi da allora, pensa quanto tempo è passato, e ci sono tornato sempre volentieri nel territorio, perché comunque sono sempre stato trattato non bene, di più.
3: Infatti l'hai detto, al mattino, esatto, al mattino tu hai detto, hai detto che ti emozionavano i tifosi che ti chiamavano per cognome, Chiappucci, un'intervista al mattino di Napoli.
2: Mi sembrava strano, perché come hai detto prima che tutti mi chiamano Diablo, e dico cazzo, qua mi chiamano Chiappucci, ci sta, vabbè, ci sta, dai.
3: Ci sta. Senti, un'altra data, lasciamo il 2016, andiamo un altro anno, qualche anno più indietro, poi vi saluto. 1994, Giro d'Italia, trasmesso da Mediaset, quindi non è che si vedeva un granché. Che ricordo abbiamo con la Carrera Jeans?
2: Mi ricordo benissimo quella tappa, perché mi ripresero pochi metri a traguardo. Allora quel traguardo era sul pavé. Era sul pavé, quindi io sei molto leggerino, avevo fatto fatica alla parte finale perché ero già un po' di chilometri in fuga, pensavo veramente di arrivare all'arrivo, quindi mi è rimasto sempre impresso questo traguardo. E hai fatto bene a ricordare anche che era Mediaset, non era la Rai in quel periodo a trasmetterlo.
3: Lì infatti qualcuno, le corse noi le vedevamo, però erano un poco così, diciamo così, di collegamenti, questo ricordo di quell'anno, certo. Certamente era quello. E poi ricordiamo che nel 94 con la Carrera c'era anche il Pirata, il debutto del Pirata, certo. E quindi
2: all'inizio della sua carriera, sì.
3: All'inizio della sua carriera ricordiamo questo. Ok Claudio, allora io con questi due anni, diciamo, ho passato un po' in rassegna quella che è stata la tua vita ciclistica. Noi da San Giorgio a Cremano siamo appassionati di ciclismo, io ho organizzato tanti giri del Vesuvio, unitamente anche, non so se tu l'abbia conosciuto o meno, ad Angelo Damiano, il campione olimpico.
2: Esattamente,
3: e anche lui ha organizzato qui sul territorio tantissime attività, e quindi insomma io ho organizzato per 5 anni consecutivi il Giro del Vesuvio totale, quindi insomma 90 rotti chilometri, e quindi sono un appassionato di ciclismo. Allora vi saluto ragazzi,
0: grazie Salvatore, alle
3: ciao,
0: prossime
3: Giuseppe, ciao Marco, grazie. Ciao Claudio, un onore averti conosciuto telefonicamente, ciao.
0: Ecco qua.
1: Allora, entriamo nel caldo della nostra intervista.
0: Sì.
1: La domanda che milioni di spettatori stanno aspettando: la leggendaria fuga del Cestrier, Tour de France 1992, con 200 km di fuga solitaria. Che cosa ti passava per la testa durante quei chilometri infiniti e qual è il ricordo nitido di quella giornata?
2: Stiamo parlando del 18 luglio, penso. Quanti anni sono passati a quel 18 luglio del 92, una tappa di 265 chilometri, una tappa che aveva 7200 metri di dislivello e mi ha tenuto in bici per 7 ore e 45, di cui 6 ore da solo. Immagina cosa vuol dire fare 6 ore da solo.
0: Ecco, ma il ciclismo di 30 anni fa e quello di oggi è differente o è lo stesso? Questo ci si chiede.
2: cambiato, beh, cambiato tante cose, cambiate la tecnologia, ha cambiato completamente il ciclismo, l'istinto che si poteva avere una volta e poter, diciamo, sconvolgere quello che era anche le strategie di gara degli avversari, li vedevi nel gruppo, oggi si vedono con quelle che sono le telemetrie e i valori dei vantaggi e tanto altro di quello che ha portato la tecnologia. Sai, ma che quando... la tecnologia porta tante cose belle, ma non è detto che sempre porta a migliorare la situazione, quindi diciamo che il ciclismo eroico, naturale, quello che era l'istinto, cuore, fatica, era in quegli anni, insomma, che poi, certo, questo di poi lo dico adesso, ma avrei potuto pensare che la tecnologia poteva fare dei passi così da gigante nel ciclismo.
4: Allora, andiamo avanti. Allora, parliamo di grandi avversari come Miguel Indurain. Sei stato uno dei suoi più grandi rivali. Che rapporto c'era in corsa e fuga fuori con lui, con lo spagnolo?
2: E allora, i miei grandi rivali sono stati due, in effetti, perché anche, non dimentichiamoci, di Gianni Bugno. Con Bugno ero rivale da italiano e insieme ci scontravamo per essere rivali con Indurain. Sai, questo triangolo portava anche a cambiare strategie di corsa a volte e mi ha portato spesso e volentieri a cercare queste fughe da lontano proprio per rompere la monotonia di quello che era la sua squadra, che tirava tutto il giorno, che ci portava in carrozza al traguardo e poi lui ci dava la mazzata a cronometro. Quindi certo, i rapporti umani sono questi ottimi nostri. Quando sei in gara devi svolgere il tuo lavoro e quindi combattere fino alla fine. E quello, se devo dirti, che mi ha portato anche a scoprire di partire da lontano, cercare delle fughe che potessero stravolgere completamente alcune tappe, è stato dovuto che Indurain, perché lui ovviamente ci dava una mazzata con quello che erano le cronometri dell'epoca e quindi non potevi fare nulla contro di lui.
4: Che poi quel giorno sul Sestriere, dove tu hai vinto, dove sei stato quelle sei ore da solo, lui, Miguel Indurain, quando ha visto, ha capito che stava perdendo la maglia gialla, perché tu comunque l'hai portata per svariate ore, lui si mise contro di te per cercare di recuperarti, ma lui praticamente non ce l'ha fatta insieme a Gianni Bugno. Tu sei arrivato fino alla fine. Cosa pensavi, cioè, in quei momenti? Pensavi che lui ti avrebbe ripreso o comunque hai detto io ce la faccio, ci arrivo fino alla fine?
2: Guarda, ti ho detto, sono stato davanti sei ore, quindi quando sei davanti sei ore ti passa di tutto una testa, no? Perché devi comunque alleggerire quella che è la fatica. Sei da solo, sai che non sai quanto puoi stare là davanti, perché in effetti io pensavo che qualcuno mi venisse a dare un rinforzo, ma diciamo una mano, no? Certamente le fughe vanno anche a finire così. E invece c'è stato più compattezza dietro, c'è stata, diciamo, una battaglia che ha portato proprio a sgretolare il gruppo, e io, aspettando che arrivassero gli altri, ovviamente pensavo come in quel momento impostare in qualsiasi momento della tappa, no? Perché ho avuto ancora tante salite da fare da solo, quindi no, ho cercato di gestirmi nella salita, ho cercato di non andare fuori giri, insomma ho cercato di pensare a quello che mi aspettava sul percorso per andare fino all'arrivo, perché ovviamente la tappa l'avevo già vista, conosciuta, guardata, provata, cioè sapevo tutto benissimo di quella tappa, però mi sono trovato in una situazione che anch'io non ero, diciamo, preparato, no, a una fuga così da lontano. Però sai, questa è una fuga da lontano che alla fine mi ha fatto anche capire che sei forte anche fisicamente, ma è importante anche essere forti mentalmente. Mi ha aiutato molto anche mia forza mentale, mia caparbietà, mia voglia di arrivare. Sapevo che avevo un pubblico che mi aspettava, che sai, era l'unica tappa che arrivava in Italia del Tour, e questo mi ha portato anche a volte a anestetizzare un po' le fatiche, perché insomma sembra tutte gioie, ma c'è anche dei dolori durante una fuga del genere o una corsa. Ci sono le fatiche, ci sono le emozioni forti che possono essere positive, anche negative, perché pensi di non farcela, pensi di non arrivarci, però combatti, no? Combatti, cerchi motivazione, e nello stesso tempo questa battaglia è stata più con me e me stesso che contro gli avversari, perché stavo combattendo anche un qualcosa da solo lì in quel momento.
4: Complimenti ancora Claudio, complimenti, vado avanti. Allora, se potessi rubare una caratteristica del ciclismo odierno da portare nei tuoi anni, cosa sceglieresti e perché?
2: Non ho sentito la domanda.
4: Allora, ripeto, Allora, se potessi rubare una caratteristica del ciclismo odierno da portare nei tuoi anni, cosa sceglieresti e perché?
2: Non riesco a sentirti bene, non so come mai, ma non riesco a sentirti bene.
4: Allora, la ripeto,
2: Magari la ripeto a Milano, si sente meglio.
0: Sì.
4: Okay. Se potessi rubare una caratteristica nel ciclismo odierno da portare nei tuoi anni, cosa sceglieresti e perché?
2: Con la tecnologia avrei un po' paura, perché essendo sempre stato uno spirito libero, non so quanto mi avrebbe aiutato. Certo che l'organizzazione oggi è molto superiore rispetto a quello che era con noi, quindi mi sarebbe piaciuto avere tutta questa organizzazione attorno, che è qualcosa che ti aiuta a stare bene, perché oggi il ciclismo è fatica, il ciclismo bisogna essere sempre al 100%, e oggi quello che è il ciclismo ti porta veramente ad arrivare in una condizione ottimale, a non sbagliare nulla. E poi, come ti ho detto, la tecnologia invece, per quanto riguarda la bici, certo, le bici di oggi sono talmente performanti che se non di poi non so quanto e cosa avrei potuto fare ancora in salita, perché se non ho dei riferimenti con gli attuali valori di misura, no? Che sono il wattaggio soprattutto, noi iniziavamo con il frequenzimetro, quindi il mio motore lo guardavo dal cuore, però il wattaggio è una cosa che ha preso piede ed è un po' il riferimento del ciclismo di oggi, ecco. Quindi piccole cose per assestare di più quello che era, diciamo, la mia situazione come ciclista.
4: Allora, la penultima domanda, Claudio, il rimpianto più grande e la gioia più bella, qual è la vittoria che non hai conquistato e che ancora ti brucia un po', e quale invece custodisci gelosamente nel cuore come il capolavoro della tua carriera?
2: Guarda, ciclismo, hai detto bene, gioia e dolori, no? Vittorie sono tante, ho fatto tante vittorie, le catalogo tutte importanti e belle, perché comunque in tutto ho fatto fatica. Poi c'è quella che è più di prestigio, è normale. Il mio capolavoro, la tappa di 6 stelle al Tour, è un capolavoro, perché lì tutti sapevano che c'ero, mi aspettavano, ho fatto di più di quello che io invece mi aspettavo, quindi sono andato oltre anche le aspettative, quindi è venuto fuori un'impresa storica proprio per quel motivo lì, insomma, qualcosa che non mi aspettavo. E questa diciamo è quella che rimane nel cuore di tutti, oltre che rimanere nel cuore mio, perché di questa se ne parla sempre ancora oggi, a distanza, pensa di quanti anni,
0: oltre
2: si parla di questa tappa. Cioè, sono state tante le tappe, io ho vinto anche altre tappe, però questa ha lasciato un segno indelebile.
0: Diciamo storica proprio.
2: E poi, sì, questa è storica, sì. Però attenzione, quella più bella storica che mi è rimasta nel cuore, diciamo, è la Milano-Sanremo. Perché? Perché la Milano-Sanremo non è una corsa dove mi aspettavano, una corsa che era potenzialmente adatta ai miei mezzi. Però vedi, con la capacità, la motivazione e la voglia di arrivare, quel sogno nel cassetto che avevo da giovane, che era la Milano-Sanremo, sono riuscito a vincere. Quindi quello per me che vince Milano-Sanremo è raro.
4: Hai vinto, certo.
2: sono riuscito a vincere questa. E cosa mi è mancato? Ecco, mi è mancato un mondiale. Il mondiale mi è mancato, è un grande rammarico, perché ci sono andato vicino più di una volta e sono andato anche al secondo posto sul podio, però io vivo molto questo primo posto e l'avrei meritata, soprattutto l'anno del 94 in Italia, ma non è andato tutto come doveva andare, succede anche questo in ciclismo.
0: Certo.
2: Per chiudere questo discorso, devo catalogare un momento importante della mia carriera, un momento che rimane indelebile, che da lì e poi è partita la mia storia. Quando ho preso la maglia gialla nel 90 con questa fuga che nessuno si aspettava, ma io avevo programmato perché puntavo questa maglia del miglior scalatore, la famosa maglia Point, che poi è quella che mi sta dando ancora oggi la notorietà, soprattutto in Francia. Lì è scattato qualcosa in più di me dentro per le corsa tappe. Da lì ho capito che nelle corsa tappe avrei potuto puntare molto in alto, con l'unico rammarico che purtroppo c'erano delle cronometro lunghe che davano vantaggio a un corridore come Indurain.
0: Sentiamo la sigla in sottofondo, siamo già in ritardo di un
4: minuto. Purtroppo è finita, mi dispiace tantissimo.
0: Però torneremo magari a parlare ancora qualche volta con te.
4: Mi dispiace tantissimo, Claudio. Se ci può fare i saluti, ti ringrazio di oggi. Sei veramente una grande persona, un personaggio unico.
2: Grazie.
0: Grazie.
2: Guarda, io ho sempre vissuto lo sport con passione e con emozione. La vivo ancora oggi con questo, perché il ciclismo mi ha dato tanto, mi ha creato e mi sta sempre rendendo più forte. Grazie ancora di tutto e grazie per questa giornata di ciclismo parlato.
0: Eccolo qua il ciclismo.
4: Signore e signori, salutiamo il diavolo, grazie.
0: Eccolo qua con il sottofondo, ciao.
4: Grazie.

0: E allora eccoci qua, sono in diretta adesso perché quella era la registrazione di 20 di sera che va in onda ogni mercoledì alle 20 di sera, appunto perché sono 20 di sera e sono ai saluti delle radio, Radio Blinco Blanco Atri, Radio Teramo e Radio Tere Terme Vigliatore che mandano la replica alle 7.30 e poi Radio Mare Italia. Le altre radio quando sono le 6.24 e 43 secondi le mandiamo con il saluto della nostra amica Angela, facendole leggere ad Angela Ricciardi. Eccole qua, il saluto delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1, Monza Brianza, TRL, Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma. Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti. Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
2: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: Salve a tutti amici radioascoltatori e non solo di Disabili International Radio. Io sono Nicola Nucci, lo scrittore Nicola Nucci. Vi invito a seguire i miei spazi su questa radio, su altri emittenti. Io lavoro anche principalmente su altri emittenti e sui social. Io parlo principalmente di anni 90 e di anni 2000. Parlo di ciò che ruotava attorno a quel periodo magico, ma parlo alla fine anche di futuro e di presente attraverso la musica e i suoi protagonisti. Quindi vi ricordo i miei spazi principali, quindi Facebook, Instagram, Threads, X, sempre Nicola Nucci, Nick, mi potete trovare, potete interagire con me. Io ho scritto più di un libro, l'ultimo parla degli anni 90 e degli anni 2000, se vi va potete consultarlo, si trova in tutti gli store online e fisici. Questa puntata parliamo proprio di vacanze, un argomento simpatico che va di moda, diciamo, adesso, visto che siamo nel periodo giusto. Le vacanze da scuola erano quel periodo magico che partiva alla fine di giugno, paradossalmente, perché si aspettava i quadri, i risultati, i piccoli problemi, le materie che magari in cui non brillavamo, e quindi qualche giorno anche dopo la fine della scuola c'era una certa apprensione e un certo timore nell'affrontare anche le vacanze. Però poi quando partivano le vacanze erano molto belle. Mi ricordo un periodo molto bello della mia vita, quello scolastico, in cui le vacanze erano paradossalmente infinite, in cui si andava in bicicletta, si andava con gli amici, si andava in scooter e si ascoltava poi la musica degli anni 90 e 2000, che poi trovavamo in tutte le emittenti radiofoniche e poi trovavamo anche nel Luna Park, Autoscontro e chi più ne ha più ne metta. Era un periodo della nostra vita molto più spensierato di quello di adesso. Diciamo che musicalmente era molto diverso, perché non c'era la trap, non c'era il rap, c'era semplicemente una disco dance e c'era un house che iniziava poi dall'inizio degli anni 2000 a venire fuori, c'era un pop che era principalmente italiano, non c'era questo materiale che arrivava poi dall'estero, soprattutto adesso sudcoreano, America, Giappone. E all'epoca si lavorava molto più in ambito europeo, tant'è che tanti fenomeni poi che sembravano venire chissà da dove, vi ricordo per esempio Take That, erano semplicemente comunque del circondario, diciamo così. Le vacanze adesso sono mutate, le vacanze sono adesso diventate quasi un lusso, perché non tutte le famiglie possono permettersele. Chi può permettersele sceglie a volte l'estero, ma non solo, se sceglie anche la Sicilia o la Sardegna, che sono le mete principali in questo periodo. C'è un turismo di chi invece rimane, principalmente fatto di condizionatori, di centri commerciali e di saldi, che in questo periodo sono partiti e che proseguono anche nelle settimane a seguire. Il mare è cambiato, perché nel frattempo ci sono sempre più stabilimenti balneari, la figura del bagnino è un po' diventata una figura del tutto fare, si è modificato un po' tutto, la nostra estate, i locali, molto più musica all'aperto, spacciando per cocktail bar, qualcosa che era una specie di disco pub di qualche anno fa. Le discoteche vere e proprie stanno andando scemando, facendo spazio principalmente a party estive, situazioni un po' grigie, nel senso che non si capisce bene se sono una festa, un party, una discoteca vera e propria, tant'è che questo ha creato un po' di confusione anche nel sistema stesso. Tuttavia l'importante è sempre riposarsi e stare con le persone che si amano. Per questa puntata la chiudiamo qui, vi do appuntamento sempre con me ad un nuovo spazio, quindi vi aspetto qui.
1: Monte Grotto Terme, il venerdì in festa, sul viale pedonale tra musica, moda e ritmi latini. Serate di musica, spettacolo e intrattenimento animeranno Viale Stazione tra luglio e agosto. Il viale pedonale si trasformerà in un palcoscenico all'aperto, con un'area espositiva di hobbisti e creativi ad accompagnare ogni appuntamento. L'ingresso a tutte le serate è libero. Il 31 luglio arriva la Summer Music Night, una delle serate più attese. Fin dal pomeriggio, DJ set e lounge bar distribuiti lungo il percorso accompagneranno il pubblico. Poi alle 21 salirà sul palco Nivio, artista a rivelazione conosciuto per la partecipazione al talent Amici e che ha aperto alcuni concerti di Laura Pausini, con uno spettacolo dal vivo ricco di energia. A chiudere il calendario, venerdì 7 agosto, sarà Avenida Latina, una serata che porterà sul viale il ritmo dei Caraibi. Direttamente da Cuba arriveranno musicisti, animazione e ballerine per coinvolgere il pubblico con spettacoli e balli latinoamericani, insieme a DJ set e cocktail dedicati. Le serate sono anche un'occasione di valorizzazione delle attività commerciali locali con un programma che unisce musica, spettacolo e shopping per tutte le età.
2: E buongiorno Elisa, ormai per noi è un incontro mensile quello di stare insieme con lei, con te, ormai potremmo dire anche con te perché è diventata...
3: Assolutamente, quindi... buongiorno. Ormai è un appuntamento tra amici. Un appuntamento in famiglia che va bene così, che ci sia perché ci dà modo di coltivare gli altri, i nostri rapporti.
2: Dire agli altri quello che c'è, esatto. a Montagnana. E allora come iniziamo Montagnana il prossimo mese, il mese di agosto come inizia?
3: Allora, il mese di agosto inizia con un momento di solidarietà, perché l'1 e il 2 agosto c'è la seconda parte di Calici sotto le mura, che è questa manifestazione che si svolge proprio a ridosso delle mura storiche, che riguarda si tratta di una manifestazione in ricordo di una ragazza di Montagnana che, facendo ricerca sulle malattie rare, in particolare sulla talassemia, è deceduta. Ne abbiamo già parlato. C'è la seconda parte, l'1 e il 2 agosto, in realtà il 31, l'1 e il 2 agosto, e c'è questo momento conclusivo in cui davvero si tirano le somme e abbiamo bisogno di fondi per la ricerca.
2: Allora, fondi per la ricerca, un applauso. Siamo tutti più buoni, ecco. Proseguiamo allora.
3: Proseguiamo, poi invece lasciamo lo spazio alla nostra saga patronale. Il nostro Duomo ha come patrona Santa Maria Assunta. Quindi il 15 agosto per noi diventa un momento centrale del mese, ma anche della vita cittadina proprio. Inizia il Luna Park per bambini e ragazzi, quindi un momento festoso il 7, terminerà il 17, ma abbiamo dei momenti di vita, oltre che ludici, di momenti di cultura musicale accessibili a tutti, aperti a tutti, gratuiti, in centro storico, 3 giorni, e poi abbiamo lo spettacolo pirotecnico del 16 agosto che va a concludere questi 3 momenti, che è uno spettacolo pirotecnico a cui diamo particolare attenzione anche al benessere dei nostri amici a quattro zampe. Perché sarà uno spettacolo pirotecnico però silenziato del 40% rispetto ai botti normali, quindi insomma un momento sì di festa, di allegria, ma anche di rispetto nei confronti dei nostri cucciolotti, più o meno cucciolotti, insomma.
2: Perfetto, seguiamo.
3: Allora, durante questo periodo c'è anche un momento particolare, che è il 10 agosto. 10 agosto è la notte di San Lorenzo, la notte delle stelle cadenti. Ecco, insieme all'associazione dei borghi più belli d'Italia partecipiamo a questa nottata che si chiama Il Borgo dei Desideri, e in cui in una location particolare che è il cortile della Rocca degli Alberi, questo nostro meraviglioso castello trecentesco, ci sarà un momento per esprimere dei desideri comunque collegati allo sviluppo della bellezza e della particolarità romantica che coinvolge le nostre città murate, i nostri borghi medievali, e quindi c'è un momento anche per lasciare spazio a quello che vorremmo accadesse, non solo quello che accade già.
2: Si continua.
3: Poi il 14 agosto, che è la sera in cui iniziano gli spettacoli in centro, prima degli spettacoli abbiamo anche un momento dedicato a un format che si chiama Oltre i muri delle biblioteche, per diffondere la lettura e comunque la passione per il libro, la carta stampata e il coinvolgimento dai più piccoli ai più grandi, che si chiama Una biblioteca piena di luci e di stelle, ed è un momento di lettura in una location particolare fuori dai muri delle biblioteche, in cui si potrà creare un'atmosfera davvero particolare.
2: Sì.
3: Chiediamo a tutti di partecipare portando delle torce.

0: ci sono partecipanti e gli organizzatori quest'anno li hanno chiusi a 1350, ma addirittura abbiamo partecipanti che arrivano dal nord Europa per farlo. Ed è un triathlon, come dicevo prima, goliardico, in cui di fatto abbiamo due regole.
1: Sì.
0: Due. Chi partecipa deve avere i baffi.
1: Ah, ecco.
0: Uomo o donna che sia.
1: Beh, insomma.
0: Per quanto disegnata.
1: Ah, anche finti allora.
0: Anche finti. E poi al termine di ogni frazione sportiva, se vuole mantenere il suo tempo, deve bere mezzo litro di birra, una lattina di mezzo litro di birra, che può essere birra normale, senza glutine, analcolica. C'è di tutto. La cosa bella è che negli anni, era partita da circa una trentina di amici, così fatta per caso, negli anni appunto siamo arrivati a dover anche lasciar fuori, perché 1350 sono i partecipanti, altrettanti sono quelli che sono in lista d'attesa. Quindi insomma, richiama davvero tanto. La cosa bella è che negli anni si è sviluppata anche la voglia di goliardia nel vero senso della parola, quindi di travestirsi nei modi più simpatici e divertenti che ci possano essere. Ricordo un anno uno dei miei costumi preferiti erano due ragazzi che si erano vestiti da cactus con tanto di vaso, e mentre facevano la frazione di corsa ogni tanto si fermavano, si mettevano dentro il vaso e rimanevano fermi immobili. Erano veramente divertenti. Questo di bello ha che è una manifestazione gratuita, certo. Ci si può davvero divertire, tutti i punti sono accessibili a chiunque,
1: certo.
0: E davvero sono ore spensierate in cui si ride, ci si diverte, chi vuole può anche fare sport, per carità, anche se lo sport in questa manifestazione probabilmente è l'ultimo dei pensieri. La cosa che si vuol fare è dare un ultimo momento di grande libertà anche espressiva a tutti prima dell'inizio di nuovo dell'anno scolastico, della fine delle ferie, quindi di ricominciare il lavoro. È l'ultima grande festa, insomma, che si fa.
1: E questa quando è che si tiene?
0: E questa si comincia il 29 agosto,
1: sì,
0: con il villaggio de Mer, in cui ci sono dei barbieri a disposizione che fanno anche i baffi, in cui avviene la consegna dei pettorali col kit di partecipazione della gara, c'è della musica, e la gara stessa è il 30 di agosto mattina, poi più o meno intorno all'ora di pranzo finisce la parte di competizione, rimane solo la parte della bellezza dello stare insieme. 30 agosto che si conclude in serata anche con l'inizio delle manifestazioni di ciò che verrà a settembre, che è il Palio dei 10 Comuni. Il 30 di agosto c'è la solenne cerimonia del giuramento dei capitani. Quindi abbiamo insomma un mese da visitare, proprio,
1: un mese di fuoco
0: da vivere, da visitare.
1: Oltre
0: anche con le temperature.
1: Anche con le temperature. Io ti ringrazio, Elisa, e naturalmente questo lo manderemo in onda in questo mese e poi ci sentiremo per il mese prossimo. Grazie e buona giornata. A
0: presto. Aspetto con ansia questo momento.
1: Grazie,
0: arrivederci a presto.

0: Giudizi universali, dobbiamo sfumarlo perché altrimenti poi non riusciamo a leggere la poesia, poi abbiamo i collegamenti, quindi sfumiamo i giudizi e apriamo il microfono a Maria Grazia. Buongiorno Maria Grazia. Perché non c'è Maria Grazia? Forse perché
1: chiamata in entrata. Signora Maria Grazia,
0: è Maria caduta Grazia, la linea. Allora un attimo
1: che... dello schermo. Chiamata.
0: Era caduta la linea, Maria Grazia, va bene.
2: Ecco. Sì, lo so.
0: Ste linee sono un po' ormai ballerine.
2: Giuseppe?
0: Ecco. Sì?
2: Ti voglio dire una cosa. Io non ti ho mai detto che mi mancano da un po' di tempo, da qualche mese, i denti di davanti, i denti di sopra, per cui qualche parola e la pronuncio male, capito?
0: Va bene, non c'è problema, noi qui facciamo un applauso perché l'importante è esserci, siamo in diretta con Maria Grazia. E vabbè, la vita purtroppo ci porta che alcune cose mancano prima o poi. Allora, la poesia di oggi si intitola...
2: Ecco, la voglio dedicare a mia figlia e quindi l'ho intitolata A Patrizia.
0: A Patrizia, va bene. E dopodiché, dopo la poesia, manderemo un brano di...
2: di Calogero Scalisci.
0: Che si chiama Amore e poesia. Bene, perfetto. Allora, parti pure con la lettura.
2: Sì. A Patrizia, somigli a papà, ma hai la finezza di mamma e la dolcezza di un babà. Sei così alta che appari una stangona, ma poi a volte diventi una fifona. Coi capelli ricci o i capelli lisci rimani sempre una biondina. Coi capelli lunghi o tagliati scalati sei sempre la mia bambolina. Due interviste i giornalisti ti hanno fatto e le tue liriche hai già declamato. Esternando i pensieri della tua mente e parlando di altri argomenti hai meritato i loro complimenti. Il tempo non hai trovato, ma l'amore lo hai sempre decantato. Ed io spero che tu possa incontrare un giorno l'anima gemella da amare e l'uomo giusto da sposare, che ti dovrà comportare. Questo te lo auguro con tutto il cuore, assicurandoti tutto il mio amore. Grazie.
0: Bene, allora andiamo col brano che ha a che fare, che parla di te proprio il brano, Amore e poesia. Ecco, eccolo qua.
2: Okay. Grazie, a risentirci. Ciao.

Sei grande, Maria, non smettere mai di scrivere. Con la tua poesia parli sempre d'amore. Sì, l'amore è una cosa meravigliosa che unisce tutti i cuori innamorati e fa vivere momenti di emozione. Quando leggi le tue poesie

0: quando passeranno tanti anni, si ricorderanno anche di te.
1: Come nelle favole ci ricorderemo di Maria Grazia, ma qui abbiamo il nostro Marco Roma.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno. E non è da solo, perché c'è anche Damiano dal Vaticano.
2: Purtroppo oggi ci ha lasciato Damiano, c'è andato via.
1: Damiano è rimasto solo col pensiero. Magari ci ascolta per radio, dai, magari.
2: È rimasto alla sua ombra.
1: È rimasto al Vaticano a lavorare, però in compenso abbiamo Eleonora.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno da Montemario, come al solito. Ci sono i limoni a Montemario? No, i limoni sono da...
3: Sì, ci sono i limoni a Montemario.
1: Ah, anche... Bene ragazzi, anche oggi stiamo per finire, venerdì 31 luglio, non abbiamo mandato neanche il brano luglio, ma un pezzettino di luglio dobbiamo mettere.
2: Bene, che ti voglio.
1: Luglio,
3: Marco, fra 4 giorni è il tuo compleanno, Marco.
2: Brava. Ti ricordata?
3: Sì.
1: Hai visto, se ricordate, il 4 agosto, intanto stiamo chiudendo, proprio per chiudere con luglio, visto che il 31 luglio è oggi.
2: Mettiamo la canzone.
1: Ce l'abbiamo un po' in sottofondo, intanto, fino a che non mandiamo la sigla, anche perché sono le 6:53 31 secondi. Cosa diciamo in circa 2 minuti che ci sono rimasti, ragazzi?
2: Domani... Allora, speriamo che Damiano dall'altra parte del mondo, del Vaticano, ci faccia una preghiera.
1: Che faccia andare
2: in memoria di questi poveri ragazzi.
1: Che faccia
2: lavoratori,
1: andare.
2: Lavoratori.
1: Che fa caldo, insomma, poi. Quindi...
2: Sì, fa molto caldo. Oggi sarà una giornata tosta come quella di ieri. Difficile.
1: Eleonora, stamattina speriamo, che fa invece? Che cosa ha da svolgere?
3: Io devo aspettare Damiano, che stacca a mezzogiorno, che mi deve venire a prendere. Perché
1: allora
3: abbiamo dei giri da fare pomeriggio.
1: Giri al caldo. giustamente questo. Invece Marco sarà fino alle 2 lì a lavorare, tra lavori, poi smontaggio e tutto il resto, e poi anche domani sarà a lavorare Marco.
2: Nel frattempo che io sto al lavoro combatto un po' con gli ospiti. Comunque c'è una persona che ho parlato, che mi ha dato un cuore a quello che gli ho detto, ma non so se accetta, vediamo un po'. Sabrina Ferilli, vediamo un po'.
1: Vedremo, la prima o poi l'avremo Sabrina Ferilli.
2: Sì, ho parlato con lei. Ma vediamo se lei può. Cioè, posso dire che ho parlato con lei, però vediamo se accetta l'intervista, se lei può adesso. Ecco. Però comunque ha gradito.
1: Bene, allora intanto è il momento quasi della sigla, contate fino a 3, facciamo partire la sigla allora.
2: Allora, 1, 2, 3, signori e signori, a voi là.
4: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Con Giuseppe Cesena.
1: E allora abbiamo terminato, cari ragazzi. Anche oggi è passato, anche questo 31 luglio. Ci sentiremo il 3 agosto. Ascoltatevi le repliche, salutiamo Damiano dal Vaticano, grande benedizione Damiano, mi raccomando. E ragazzi, allora, ciao Marco.
2: Ciao, voglio fare un appello, tutti i mercoledì sera, senza fermarci un attimo, un secondo, senza le vacanze.
1: Sì,
2: tutti i mercoledì sera avremo grandi ospiti dello spettacolo italiano.
1: A 20 di sera.
2: Crediamo che ci seguite alle 20.
1: Sì,
2: 20 di sera, ai 20.
1: Sempre su Disabili Internazionale, la delle radio che si collegano. Grazie Eleonora, buona giornata.
3: Anche a te Giuseppe, anche a te Marco.
1: Ciao ragazzi,
2: ciao, buona giornata,
1: ciao.
3: Sì.
1: Grazie. Allora, lunedì 3 agosto, ciao a tutti.

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. In collegamento con Giuseppe Cesena avete ascoltato il programma Non è mai troppo presto. Grazie per essere stati con noi.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Peter Pan non lotta più, ha venduto il suo pugnale. Capitan Uncino manda Wendy a battere sul viale. L'isola incantata è già stata lottizzata e Alice nelle bottiglie cerca le sue meraviglie.

Leone, i quo qua sono andati via, vanno a rischi nell'autonomia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia del

Don Chisciotte non è contento, ma lavora in un molino a vento. Alibaba e 40 ladroni hanno già vinto le elezioni. Hansel e Gretel hanno fondato una fabbrica di cioccolato e Alice nelle bottiglie.

gli stivali delle sette leghe, pagando all'assicurazione, le scope delle streghe, le abbattute l'aviazione, pollicine nella CIA, di fanfarla microspia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia?

ma poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale. Dove ti sei trovato, confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato. Poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla, guidata dalle stelle, accese un grande fuoco.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

dall'universo, ora qualcosa ci riporta a te.

e finché il mare non cinghiotti, noi resteremo qua. Si deus caret e sos carabineris l'uber mitini. Si caret deus e sos carabineris l'uber mitini. Da questa nuvola si vede che c'è un'isola possibile, ma perché questo non accada,

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

0: grazie.
1: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
1: E rieccoci belli, freschi, pettinati, con tanta musica, tanta energia. Qui suoniamo Super Hit con passione e simpatia. Ciao belli, io sono il vostro mai jockey Max Martinelli. Questa è la Exclusive Dance Chart, la classifica dance. Paolo Mariani e Isabi DJ pronti al Mix and Play. Luglio 2026, ti abbracciamo così.
2: Lascia la chart questa settimana.
1: In uscita dalla Exclusive Dance Chart, direzione spiagge italiane 2026, ecco Kid Khalif con... Duro, te, uscita, show bell, buon bagno!

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Tra le tre più forti di 7 giorni fa, alla number 3 Cermi Medusa, Derrick Camomile con Don't Wanna Go Home. Il fenomeno De Bausa con Magnetic si piazzavano in seconda. Anima e Joji con Beautiful firmavano la prima posizione, Exclusive Dance Chart, vecchio podio.

Vi invito ad alzare il volume e divertirvi con noi. Si viaggia alla Exclusive subito numero 15. Apriamo con una traccia che sta diventando popolare online nei top club. Sam Jacobs ed Ezra Nurey sono gli artisti che hanno creato questa fantastica I Don't Mind. Numero 15.

dalla 15 alla posizione numero 14. Un pezzo che raccoglie passione per la musica, vita, amore. Dopo Ossessione, Samurai J firma sotto la produzione di Vito Salamanca Flamenco Paranoia. Una

senza pausa intermittenza. La numero 13 è di Molly Molella. Lui sì che te la tira fuori sempre forte e bella. La nuova song, And It Goes Like, ha i colori e i suoni dei bravissimi Busty Kids. E in dodicesima tengo una botta a Mr. Bob Sinclair e Kesha con I Can Wait. Exclusive Dance Chart, estate 2026.

siamo scivolati così intorno alla posizione numero 11 ed è tutta di quel simpaticone di Francesco Gabbani. Summer Funk si divide tra unghie con il French, polvere da sparo e lampade retro insieme a tanta sete di denaro. Con Mr. Francesco Gabbani si battono a tempo anche le mani.

Belli con Max Martinelli, numero 9 dei Club alle cuffie, passando anche per i vostri device. La number 9 della Exclusive la firmano i due dei Camelfat, Mr. Joe Gigante e Lady Kuda con So Good. Sì che si suda, movimento numero 9, Exclusive.

bacia, speranza, voglia di divertirsi per notti d'estate dance interminabili. Lo cantano loro nella traccia Don't Wanna Go Home. I Medusa, insieme ad Eric Hamamile, vanno forte alla numero 8 della Exclusive.

0: colonne sonore estive per la prima parte della Exclusive Dance Chart con St. Jacobs, Estra Nura, i Samurai J, Molella, i Busty Kids, Francesco Gabbani, Jonas Blue, i Medusa, Every Camomile. È tempo di Flashback.
1: Disco Flashback.
0: La macchina del tempo della Exclusive Dance Chart ci porta indietro al 1979 con un pezzo del gruppo dance delle Sister Sledge. Eccolo, We Are Family. New version ad opera di Nick Zandolino. Disco Flashback.

Porta, quel mashup parole mixer di Umberto Balzanelli ci regala un brano magnetico costruito su loop ipnotico. Nel Balza in the Box c'è un ritmo che non ti molla più. Amy Skill, Anitta e Fred De Palma, La testa gira. Di Balzanelli, Di Naro e Michelle, la Tribal Edit.

7, la seconda parte della exclusive High Moving to the Sun è in settima, una song che ha già catturato l'attenzione della scena elettronica. Virale su TikTok, suona alla grande. Il trio è formato dalla songwriter Imale Angel, dal top DJ Ugel e dagli Ultranate. Il sole brilla, exclusive dance chart, fa scattare la scintilla. Numero 7.

0: Exclusive Dance Chart, la classifica dance nazionale.
1: A volte ritornano due in sequenza senza pausa. Ecco la numero 6, una produzione tutta made in Italy con il DJ producer Anima. La voce è quella di Joji in Beautiful. E se c'è bisogno di buon umore, in quinta esplode Partenope di Merck & Cremo, dei The Colors e La Brancale. Questa song, beh, risulta davvero eccezionale. Back to back, Exclusive Dance Chart.

E alla numero 3 il messaggio davvero forte arriva dai mondiali di calcio 2026 con la sua colonna sonora che Dai Dai di Shakira e Burnaboy, le due superstar, puntano a raccogliere 100 milioni di dollari entro la fine del torneo per garantire istruzioni e attività sportive ai bambini delle comunità svantaggiate. Dai Dai!

esplosiva la seconda parte della Exclusive Dance Chart con Imale, Angel, Yugel, gli Ultranate, Anima, American Cremond, Serena Brancale, The Colors, Madonna, Sabrina Carpenter, Shakira, Burna Boy, Another, 54 Ultra. Tempo di numero 1, alzate il volume, ecco la più forte. Number

Alla numero 1, lo sentite? C'è un equilibrio davvero perfetto tra beat house e linee vocali coinvolgenti. I The Bowser e la loro Magnetic risultano gioiosi e divertenti. Number 1, The Bowser Magnetic.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Estatissima, il programma della tua estate.
2: Vi è offerto da
3: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Venerdì 31 luglio, signore e signori, siamo arrivati al momento della verità. L'ultimo giorno di luglio e la porta spalancata sul mese più atteso dell'anno. Benvenuti da Alessandro Fizzotti all'appuntamento più caldo di estatissima. Oggi l'aria ha un sapore diverso, profuma di partenze, di vacanze imminenti e di quella libertà che solo il venerdì sa regalare. Abbiamo chiuso un mese incredibile insieme, ma il meglio deve ancora venire. Stasera molti di voi si metteranno in viaggio, altri inizieranno finalmente il meritato riposo e noi vogliamo essere la miccia che accende il vostro weekend da sogno. Abbiamo caricato i nostri mixer con una potenza di fuoco impressionante. Solo i brani più forti, quelli che vi faranno cantare a squarciagola fino a perdere la voce. Insomma, liberate la mente, perché noi siamo qui per voi, oltre a regalarvi ospiti pazzeschi e rubriche da non perdere, come Ermanno Accardi insieme agli italiani che hanno segnato il nostro paese e la storia della nostra meravigliosa Italia. Lorenzo Zucchi, che ci porterà a scoprire i litorali, le spiagge italiane e tutto quello che sta intorno, compreso il lato anche godereccio, quello enogastronomico. E ancora avremo uno spazio interessantissimo, quello con uno psicologo, uno psicoterapeuta e il dottor Luca Saita, collegato da Roma, che ci parlerà dei consigli psicologici da non seguire durante l'estate. Insomma, il weekend di agosto inizia esattamente da questo istante, no? Visto che siamo all'ultimo giorno di luglio. E quindi partiamo subito con Estatissima.

0: qua in studio, state ascoltando Estatissima, il programma della vostra estate che oggi si tinge di un colore magnifico che è il blu, che trasmette questo senso di affidabilità, serenità, ma allo stesso tempo potente e suggestivo. E c'è stato nel nostro paese un artista, chiamiamolo così, perché insomma è stato un grandissimo stilista e ha fatto una grande storia, ha portato il nome dell'Italia in giro per il mondo, e oggi ce ne parlerà il nostro Ermanno Accardi nella sua rubrica Gli Italiani. Di chi stiamo parlando, Ermanno?
1: Ciao Alessandro, ciao, buona estate a tutti. Stiamo parlando di Giorgio Armani, va da sé, un'icona della moda italiana e internazionale. Armani era nato l'11 luglio del 1934 ad Alessandria, in Piemonte. Dopo aver studiato medicina, decise di dedicarsi alla moda, entrando nel mondo del design negli anni 70. La sua ascesa coincise con un periodo di grande fermento culturale ed economico in Italia, noto come il miracolo economico degli anni 50 e 60, che vide il paese trasformarsi in una delle principali potenze industriali e culturali mondiali. Armani rappresentò un volto innovativo e raffinato del Made in Italy, portando un nuovo stile di eleganza sobria e senza tempo. Lo stile di Giorgio Armani si caratterizza per la sua eleganza minimalista, linee pulite, attenzione ai dettagli. Ha rivoluzionato il mondo della moda con il suo approccio less is more, preferendo tessuti di alta qualità e tagli sartoriali che valorizzano la figura senza eccessi. La sua capacità di creare abiti sofisticati ma pratici ha reso il suo brand un simbolo di sobrietà e raffinatezza. Tra i tratti distintivi vi sono l'uso di colori neutri, tessuti innovativi e un'attenzione estrema alla comodità e alla funzionalità. Giorgio Armani ha svolto un ruolo fondamentale nel posizionare l'Italia come leader nel settore della moda e del lusso. La sua attività ha contribuito a diffondere l'immagine di un'Italia elegante, moderna e di classe, portando il Made in Italy nel mondo. La sua influenza si estende oltre la moda, toccando settori come il cinema, con molte star che indossano i suoi abiti, e l'arte, grazie a collaborazioni e sponsorizzazioni di eventi culturali e artistici. Armani ha elevato il prestigio dell'Italia nel panorama internazionale attraverso la creazione di un marchio globalizzato che rappresenta valori di qualità, stile e innovazione. La sua capacità di coniugare tradizione sartoriale italiana con innovazione ha contribuito a costruire un'immagine di eccellenza riconosciuta in tutto il mondo. E inoltre, il suo successo ha favorito l'occupazione e promosso il settore del fashion come pilastro dell'economia italiana. E nonostante il grande rispetto e l'ammirazione, però, la figura di Armani non è stata immune da critiche. Alcuni hanno contestato la sua strategia di espansione aggressiva e la crescente commercializzazione del suo marchio, che ha portato a una sovraesposizione del brand e a un certo snobismo nel settore. Inoltre, come molte grandi aziende di moda, il suo gruppo ha affrontato questioni legate alle condizioni di lavoro nelle filiere di produzione e alla sostenibilità ambientale. Ma oggi, come viene ricordato, l'impatto sulla società, sulla storia nazionale, oggi Giorgio Armani è considerato uno dei più grandi stilisti di tutti i tempi, simbolo di eleganza e raffinatezza. La sua influenza ha contribuito a definire lo stile italiano nel mondo e ha ispirato generazioni di designer e imprenditori. La sua figura rappresenta l'eccellenza italiana nel settore del lusso e della moda, contribuendo a rafforzare l'immagine dell'Italia come paese di creatività e qualità. La sua eredità si evidenzia non solo nelle sue creazioni, ma anche nel ruolo che ha avuto nel rendere il settore della moda un pilastro dell'economia e della cultura nazionale. Insomma, un gigante del nostro paese, caro Alessandro. E con questa mia affermazione oggi io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima settimana, auguro buona estate a te e ai nostri ascoltatori, un pochino anche a me. A presto, ciao.
0: Ciao Ermanno, e buona estate davvero.

0: Oh, siamo rientrati in studio ancora una volta in diretta per fare i nostri collegamenti. C'è stile balneare, parliamo di litorali, spiagge. Lo facciamo insieme al nostro inviato specialissimo Lorenzo Zucchi, ben trovato.
1: Ciao Ale, ti ringrazio e ben ritrovati.
0: Allora, si va in Veneto con te in un'altra località molto conosciuta che è Sottomarina.
1: Esatto, Sottomarina, che è la parte balneare di Chioggia, quindi siamo all'inizio della famosa laguna veneta, e abbiamo una sabbia finissima, quasi impalpabile, tu pensa, no? Che si estende per metri e metri e crea questo spazio aperto, arioso, una spiaggia che dà subito una sensazione di libertà, perché nonostante la presenza di stabilimenti c'è sempre posto di tararci proprio angolo, perché la spiaggia è enorme. La sabbia sottomarina in particolare è ricca di minerali, ha una particolarità rispetto alle altre dell'Adriatico, no? Quindi è molto più scura e trattiene il calore del sole, quindi ovviamente scotterà più del solito. Ma il mare è, come sappiamo, nell'Adriatico è poco profondo, con questi fondali che degradano lentamente, quindi è perfetto per rendere il mare, la nostra così dimensione, accessibile quotidiano, una spiaggia perfetta per le famiglie, per i gruppi di amici, anche per chi passeggia, per gli sportivi, perché appunto lo spazio consente di lasciare a tutti il proprio angolo.
0: Parliamo un po' di Chioggia.
1: Esatto, tu sai che Sottomarina è unita a Chioggia, sono in realtà è proprio un come se fosse un sobborgo, no? Una frazione. Chioggia, la città, è subito dietro ed è chiamata la piccola Venezia, perché in realtà è proprio simile al modello di Venezia, perché è una città costruita sull'acqua, è fatta di canali, ponti e calli, è una città che negli ultimi anni sta cominciando a essere riscoperta anche dai turisti, non solo italiani ma anche dall'estero. Il corso del popolo attraversa il centro come una spina dorsale, insomma praticamente ci rendiamo conto che a pochi chilometri dalla spiaggia abbiamo una delle nostre vere città, perché abbiamo questi canali che riflettono le case colorate, ci sono le barche da pesca naturalmente, che sono parte del paesaggio quotidiano, e attenzione, facciamo un salto assolutamente al mercato ittico, perché ovviamente il mercato del pesce racconta meglio di qualsiasi guida il legame profondo tra la città e il mare.
0: Assolutamente, andiamo a chiudere con la gastronomia, Lorenzo.
1: Naturalmente la gastronomia, abbiamo appena parlato del mercato del pesce, non potrà che essere il pesce il protagonista assoluto. In particolare Chioggia, e quindi anche Sottomarina, è famosissima per il fritto misto, no? Cioè, fa parte dell'experience della località, no? C'è anche gente che ci va in altre stagioni solo per assaggiare questa specialità. È croccante, leggero, ovviamente pesce fresco dell'Adriatico, alici, calamari, gamberetti, a volte anche i granchi. Viene servito caldo, no? Particolarmente caldo, e si mangia così, è un piatto che si mangia così anche per degustazione, ma anche così mentre si fanno le chiacchiere, no? Oppure possiamo scegliere un piatto più ricercato, che è il risotto di Go. Viene preparato con un piccolo pesce lagunare, quindi questo, visto che ci passeremo una vacanza, possiamo alternare i piatti che rappresentano Chioggia e il suo territorio. E naturalmente quando saremo in spiaggia con il sole che scende sul mare e la luce che si riflette sui canali, capiremo che anche qua è perfettamente il nostro solito stile balneare.
0: Grazie Lorenzo Zucchi, che torna con noi venerdì prossimo in Estatissima. Ciao!
1: Ciao!

0: Arrivati ancora una volta in linea diretta con la rubrica I consigli psicologici che non devi seguire. L'ultimo collegamento della settimana lo regaliamo con la voce del dottor Luca Saita, collegato da Roma, psicologo e psicoterapeuta. Ciao Luca, ben trovato.
1: Ciao Alessandro e buona estate a tutti.
0: Allora Luca, un altro degli famosi consigli che spesso sentiamo, no? Che vengono appunto proposti, è non pensare troppo.
1: Questo durante l'anno è un altro mantra, no, che viene ripetuto ormai tra quei consigli psicologici tipici che possiamo trovare come hashtag o su Instagram o sui social. Invece l'estate è proprio un tempo eccezionale per pensare, perché si ha più tempo, si è liberi, si fanno delle belle passeggiate in montagna, si sta immersi nell'acqua, al mare o a prendere il sole. Proprio il momento ideale per ragionare, per pensare, per soffermarsi, per ragionare a volte anche con un partner, con gli amici, per scambiarsi le idee. Quindi questo non pensare troppo, diciamo, è proprio, come dire, va mandato in vacanza assolutamente. E durante l'anno a volte è vero, siamo di fretta, lavoriamo, facciamo mille cose, forse pensare troppo ci blocca. Però in vacanza invece bisogna proprio prendersi questo lusso, questa possibilità. Lasciare il pensiero che lavori, che funzioni, che ci aiuti, che ci connetta, è davvero importante. Allora diventa un'estate non solo bella e divertente, ma anche profonda, magica, che dove troviamo prima di tutto noi stessi e una possibilità di stare bene attraverso la possibilità di capirci con il pensiero, che è magico come l'estate.
0: Caro Luca, grazie ovviamente per le tue parole e per questa rubrica davvero interessante che il nostro pubblico sta apprezzando nella nostra estatissima. A venerdì prossimo, un abbraccio.
1: Ciao Alessandro e buona estate a tutti.

0: Ocean of Daisies.
1: Ciao luglio, come si dice, si chiude questo mese, no? E si è chiuso davvero con una grande esplosione di musica e di gioia in questa puntata. È stato un mese intenso, ma il meglio deve ancora arrivare con agosto, pensate. Pronti per il grande esodo? Prudenza, è in viaggio. Tanta buona musica comunque insieme a noi. Tutte le interviste di questo mese indimenticabile sono sul nostro podcast estatissima.it. Rimanete sintonizzati anche su Facebook e LinkedIn. Grazie insomma per aver camminato con noi in questi 31 giorni di sole, ma attenzione, arriva il weekend e quindi buon fine settimana e buon inizio di mese a tutti. Ci sentiamo lunedì sempre in diretta e sulla vostra radio preferita.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana. Villa Urbana.
3: Logica densa di difficoltà comunicative e ricordi legati a Bahia e al traffico cittadino. Bossa Nostra e di Gaia. Posizione numero 3.

0: Impazza, la musica ci strapazza. Ecco i protagonisti dei più belli di questa puntata: Debbie Kay, Elettra Lamborghini, Madame Marrakesh, Irama, Angelina Mango, Marco Mengoni, Giovanotti, Alfa, Noemi, Gaia, Pinguini Tattici Nucleari. È il momento di decretare la più bella dei più belli.
1: La numero uno.
0: E c'è un bel trittico in testa ai più belli d'Italia: il cantautore italiano Fred De Palma, la cantante brasiliana Anitta e il rapper italiano Emi Schilla. Qui in vetta, la testa gira, la più bella dei più belli.

tanti tormentoni estivi, tante novità ci aspettano nel prossimo appuntamento dei più belli d'Italia. Per oggi è davvero tutto, grazie dal vostro My Jockey. Saluti da Max Martinelli. Alla prossima!

0: Sono le 15 e 59 minuti.
1: Sembra proprio che ora tocchi a me ricordarvi che questa è Radio Team 2000 da Villa Urbana, interconnessa in questo venerdì pomeriggio con Radio Felix da Pordenone per trasmettervi il programma I viaggi musicali sulle onde sonore della musica mixata di Lorenzo Speed. Restate con noi e godetevi la musica.
2: Benvenuti nel nuovo viaggio musicale con Lorenzo Speed. Lasciatevi trasportare dalle onde sonore.

è il nuovo viaggio sonoro con Lorenzo Speed. www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed. Aspettiamo i tuoi SMS, WhatsApp e Telegram al 349 7267647. Buon viaggio, benvenuto.

0: bellissima forever, Priest.
1: Lorenzo Spit, con Simpatia Fiorentina, ti salutano e ti augurano un viaggio sonoro, Maura e Ilaria.
2: Ciao a tutti, ci uniamo anche noi per partecipare ai fantastici viaggi sonori di Lorenzo Spit. Saluti
3: da Erika
2: e Marika,
3: dal Califer di Montemeluna.
0: Si viaggia per mari e monti, ma sempre in compagnia dei fantastici viaggi sonori del grandissimo Lorenzo Spit. Armonia, la musica planetaria.
4: Ciao Lorenzo, ci sono anch'io, Cristina da Padova, in macchina in ritorno dal lavoro, ma ti sto ascoltando. Un bacione, ciao Lorenzo.
5: Ciao Lorenzo, che...
6: Chiudo gli occhi, mi fermo ad ascoltare i viaggi sonori di Lorenzo Spit e la mente vola. Maura da Firenze. Chiudo gli occhi, mi fermo ad ascoltare i viaggi sonori di Lorenzo Spit e la mente vola. Maura da Firenze. Chiudo gli occhi.
7: Ciao Lorenzo Spit, partecipo anch'io ai tuoi fantastici viaggi sonori. Da Crocetta

Grazie, grazie, grazie. Donne sempre presenti. Donne, è arrivato il viaggio sonoro. Con il Vicentino, non con l'Arrotino, ma con il Vicentino. Lorenzo Speed, per voi, con voi.

0: trasmissione. Un saluto a Lorenzo Speed.
1: E con Lorenzo Speed salti di qua e salti di là.
2: Ave, ego sum Fabio ex monastier, et ego quoque musicam Lorenzo Speed audio.
3: Ciao, sono Fabio di Monastier e anch'io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Speed.
4: Allô, je suis Fabio de Monastier et j'écoute aussi les voyages sonores de Lorenzo Speed.

0: so speed.
1: Attenzione! Lorenzo, volevo dirti che la tua musica è sempre bella.
0: Fantastica questa allegria! Godiamoci la musica! Grazie per aver viaggiato con la Lorenzo e Speed Airlines! L'energia della diretta! La diretta è vita! Live is live! Enjoy the magic moment! Ehi là Lorenzo, arrivano anche gli immancabili saluti dalla Sardegna. Ciao, grazie per il tuo meraviglioso viaggio sonoro. A tutta musica, a tutta. Tutto ritmo con Lorenzo Speed.

Eto alla Stella Music, Sir Fantastics, Tre Jolly, effetti vocali, viaggi sonori, musiche di altri tempi.

Speed con la sua musica sempre inebriante. Ciao Lorenzo! E con i suoi viaggi sonori. Vai Lorenzo! Grande!

salutiamo e ricordiamo allora Carmencita Occhi Meravigliosi, come l'ho ridenominata io, Carmencita in cielo, ma noi la ricordiamo sempre con affetto come tutte le persone a noi care. Io ricordo sempre la mia mamma Marilena, mio zio Paolo Angelo, i miei nonni Giovanni, Lucia, Antonio ed Antonia. E salutiamo allora la Carmencita, la Maria di Altivole, la Riccarda di Mogliano, Roberto di Ponte di Brenta, la Gelsomina di... la Gelsomina di San Bruson di Dolo. Ciao Lorenzo Speed, grazie dei saluti, di ricordare la mia carissima mamma Carmencita. Ti capisco, perché anche la mia mamma è in cielo, quindi noi ci capiamo al volo. Ciao Vale! Un saluto a Vale Piero da Jesolo, Jesolo Lido, Jesolo Beach. Grazie della sonora compagnia. Saluto tutti gli amici ascoltatori e le amiche ascoltatrici. Grazie Vale, Vale c'è. E quello che resta vale. Vamonos! Grazie a voi che mi fate sentire l'affetto, scusate, ad ogni ora, in ogni stagione, in qualsiasi condizione meteo. Grazie, grazie, grazie. È molto importante per noi, per me e per noi la vostra presenza. Quindi se ci siete, dite la vostra via WhatsApp, Telegram, SMS 349 7267647. Non indugiate, fatevi avanti.

0: insieme alla musica che metti, un susseguirsi di note musicali che volano via come soffici nuvole nello spazio infinito del cielo. Bravissimo Lorenzo.
1: Wow, poetica Roberta, oggi veramente promossa a pieni voti, brava, continua così allora, brava Roberta, a volte veramente ti tiro le orecchie, ma oggi numero uno. Montebelluna presente, allora un saluto anche al mitico Roberto con la sua ritmo del 1982. Andiamo con un'altra, vediamo chi indovina l'autore di questi dischi di musica classica rivisitati per voi in chiave elettronica. Scriveteci, interagite e partecipate, WhatsApp, Telegram, SMS 349 72 67 647, WhatsApp, Telegram, SMS, ripeto 349 72 67 647.

quasi a tempo, non perfetto, ma sulla buona strada. Dai, allora andiamo per lo spazio infinito della musica. Vi conduce Lorenzo Speed. Viaggi sonori. www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed. Se volete ripercorrere la storia di qualche artista in particolare che vi aggrada, scriveteci il nome dell'artista o anche della band, possono essere anche più artisti insieme, ditecelo, scrivetecelo e noi cercheremo di accontentarvi. Ok? Vamonos allora, salite a bordo. La salita è gratuita, la discesa anche.

0: Grazie Lorenzo Speed per questo fantastico angolo di piacevole melodia e musicale italiana, veramente un viaggio a 360 gradi. Viva i viaggi sonori di Lorenzo Speed.
1: Italiana e non solo italiana, giamaicana, moicana, l'ultimo dei moicani, l'ultimo dei polesani, ma il primo degli esolani, che fa anche rima. Piero, sempre con noi, ciao nonno Piero.
2: Siamo ancora qui per ascoltare e partecipare a tuoi strepitosi viaggi sonori. Saluti Montelliani da Sara da Montebelluna. Ciao, ciao e ciao.
3: Ancora una volta, ancora con Lorenzo Speed, ad esplorare nuovi orizzonti musicali per non essere mai banali. Ciao Romina da San Zenone.
1: San Zenone degli Ezzelini, da Ezzelino degli Ezzelini, vi ricordate? Volete che ricordiamo anche chi era Ezzelino degli Ezzelini? No, dai, perché ci tocca parlare di guerra. A noi non piace parlare di guerre, ma vogliamo portare pace, allegria, gioia, spensieratezza, benessere, felicità, armonia.

Balzana, c'è Villa Balzana di Arcugnano, facciamo anche la scheda tecnica, se lo merita. Salutiamo allora Michele. Grazie Michele che ci ascolta anche dal lavoro, grazie. Con un po' di buon sound anche le macchine vanno meglio. Un abbraccio a tutti i resistenti, grazie allora Michele, c'è.

Bentornato allora anche a Michele. Allora andiamo a scoprire cos'è Villa Balzana, Lago di Fimone, Arcugnano. Anche lì ho fatto tante serate alla discoteca Elet Lui, alla Terrazza Lago. Tanti bei ricordi. Monti Iberici, Colli Iberici, Vicenza. Salutiamo anche Ioannin del Fimone. Alcune mulattiere e stradine un tempo frequentate da carri carichi di risorse del bosco o pietre delle numerose cave di Pietra di Nanto, altra località lì vicino, permettono facili passeggiate nella dorsale collinare che sbarra ad est la valle di Fimone verso la riviera iberica e la pianura. E io ricordo sempre la mia amica nonna Imi, che avrebbe anche compiuto gli anni, quindi è sempre nel mio cuore, amica speciale, compagna di tantissimi viaggi sonori, che adesso riposa in pace. Lei natia di Presina, se non ricordo male di Piazzola sul Brenta, ma poi ha vissuto per la maggior parte della sua vita a Longare, appunto lungo la riviera iberica. Il paesaggio è dolcissimo e spazia verso il lago, verso Arcugnano e fino al colle di Monte Iberico. Tra l'altro trovate un bel video sul mio canale YouTube proprio girato a Monte Iberico, stratosferico. Saluto le amiche di Vicenza, allora Agnese, Anna di Breganze, tutte le amiche, Natalina, Rosanna, eccetera, eccetera, eccetera. Comunque dicevo, ritorno indietro, il paesaggio è dolcissimo e spazia verso il lago, verso Arcugnano e fino al colle di Monte Iberico e, scavalcata la dorsale, verso la grande pianura euganeo-iberica, quindi dai colli iberici ai colli euganei e viceversa, con le balze rocciose di Lumignano proprio sotto.

A proposito di Vicentina, saluto anche la mia amica Annalisa Durban, Creazzo, Sovizzo, Altavilla Vicentina, anche lì altra località storica per le discoteche, c'era l'Expo. Arcugnano è un comune italiano di quasi 8.000 abitanti della provincia di Vicenza in Veneto. Si tratta di un comune sparso in quanto la sede comunale non si trova nell'omonima località, ma

bensì nella vicina Torri, appunto Torri di Arcugnano. E andiamo a scoprire quali sono le frazioni: Fimon, Lapio, Perarolo, Pianezze, San Gottardo, Sant'Agostino, Torri, come detto poco fa, sede comunale, e Villa Balzana. Mentre i comuni confinanti, stiamo parlando di zona Vicenza Ovest, possiamo chiamarla così, sono Altavilla Vicentina, Barbarano Mossano, Brendola, Castegnero, Nanto, io saluto anche Pedro, altro grande ascoltatore storico, Longare, Vicenza e Zovencedo. Come dicevo, valli e lago di Fimon, del grande lago chiamato Lago di Longara, che copriva gran parte delle valli di Fimon almeno fino alla prima metà del 400, è rimasto un piccolo specchio d'acqua, il Lago di Fimon, che vi consiglio di visitare. Io ho fatto anche lì dei video che trovate sempre sul mio canale YouTube con i mitici cigni. Oggi al centro di vari progetti di riqualificazione naturalistica, dopo innumerevoli manomissioni anche recenti che ne hanno messo in discussione il futuro. Quindi rispettiamo la natura e viva la vita e viva anche i nostri amici animali. Io saluto il mio cucciolone Joy Lionel, che a volte mi fa impazzire, ma come non volergli bene? Per me è come un figlio. Ciao Joy Lionel!

Proseguiamo allora con la scheda tecnica di Lago di Fimone, in questo caso Arcugnano, territorio collinare e colli iberici, appartiene a una superficie complessiva di quasi 165 km quadrati. Il territorio di Arcugnano occupa la parte settentrionale, quindi nord, del comprensorio collinare e vallivo. Le rocce, nella maggioranza carbonati, di cui consta l'ossatura dei colli iberici, inducono ad attribuire un'origine marina al sistema collinare. Si aggiunga anche il ritrovamento di numerosi organismi, tra i quali animali e vegetali, allo stato fossile, quali ad esempio molluschi, ricci di mare, coralli, alghe, eccetera. Si ipotizza quindi che la successione degli strati rocciosi sia l'esito di un lento e costante processo di deposizione di sabbie, fanghi e frammenti di gusci di molluschi sul fondo di un mare tropicale caldo. Nel 1841, il geologo Catullo Figlio studia un giacimento di basalto nei pressi dei Margaritoni, ossia Villa Margherita, che si trova ad Arcugnano centro, e descrive così la particolarità. Ad Arcugnano, presso Vicenza, il basalte emerse fra il calcare grossolano, lo sconvolse e giunse con le sue teste fino alle cime dei monti, producendo quelle meravigliose alternative di ammassi stratiformi di rocce piriche e di rocce nettuniche che il geologo ha sotto i piedi, quando dal santuario di Monteberico, citato anche prima, stratosferico, si reca ai Margaritoni e di là ad Arcugnano. Di questo fenomeno e delle bombe basaltiche accatastate dentro la roccia pirica a pie d'un rialto che si vede ai Margaritoni, nessuno si è dato ancora la briga di parlarne. Eccolo, abbiamo fatto noi adesso. Per quanto riguarda la flora e la fauna, io saluto anche mia zia Flora, visto che ci siamo. La flora berica è caratterizzata da vegetazione termofila di ambiente a clima caldo. A proposito di berica, saluto anche mia cugina berica, Maria Berica, proprio in onore a Monteberico, che è nata in Italia ma vissuta in Argentina, volata in cielo da poco tempo. La ricordo sempre con affetto e tra l'altro l'avevo portata anche a visitare Monteberico, ricordo come fosse ora quella splendida giornata insieme. Dicevo

SID, si è probabilmente formata una flora microterma accostata ad una vegetazione termofila nell'era subito successiva con un progressivo riscaldamento del globo. Pianta caratteristica della zona è il lino delle fate, inserito in un contesto saturo di flora euroasiatica. La castagna d'acqua è una pianta autoctona che vive nel lago di Fimon. Qua ci sono tantissime cose da dire, su Arcugnano bisognerebbe fare una puntata intera, direi. Però dai, chiudiamo allora con flora e fauna. Con la fauna, visto che abbiamo detto che amiamo gli animali, chiudiamo con questa nota di cronaca. Scomparsi ancora nell'antichità i grandi animali come il lupo, l'orso bruno, la lince, diversi mustelidi, il cervo, oggi sono presenti le seguenti specie. Tra parentesi tonde sono riportati in corsivo i nomi comunali, comuni dialettali. Va bene. Allora, tra i mammiferi carnivori sopravvive oggi soltanto la volpe, detta volpe, oltre ad alcuni mustelidi come il tasso, la faina, la donnola e il gatto selvatico, gatto salbego in dialetto veneto. Tra gli artiodattili il capriolo e il cinghiale sono sempre più diffusi, come anche nei colli euganei, aggiungerei.

Eccoci qua, allora proseguiamo. Tra i veri insettivori si possono trovare gli erinaceidi, come il riccio. Grande il riccio. Tra i glires i più comuni sono la lepre, detta anche lievore, infatti è anche un cognome tra l'altro, o liore, e la nutria, di recente introduzione sempre più nociva, il ghiro, glis glis, il moscardino, muscardinus avellanarius, e lo scoiattolo, anche questo presente nel film cartone, diciamo, l'era glaciale, Shurus vulgaris, diverse sottospecie, e la talpa, talpa europea, ciupinara anche detta. Gli anfibi, invece, tra gli anfibi si possono incontrare di frequente la rana, il rospo, la salamandra, marisandola, la raganella, racola e il tritone. Rettili, tra gli squamati lucertoliformi, il ramarro, ligaoro, la lucertola, bisardola o risardola, l'orbettino italiano, bissa orbarola, che è marrone e nero, se non ricordo male, l'avevamo visto anche a scuola, mi ricordo quando facevo le scuole elementari. Tra le bisce, il biacco, scarbonasso, il colubro di Esculapio, anda, la biscia dal collare, un'attrice dal collare, bissa da acqua. Tra gli altri serpenti è presente la vipera, lipara, vipara, aspese. Tra gli uccelli troviamo il fagiano, faian fagian, la gallinella d'acqua, folegheta, e il cuculo, cuco o cucù, che tra l'altro c'è anche il film Qualcuno volò sul nido del cuculo, come molti di voi sapranno.

Va bene, dai, allora chiudiamo qua la parentesi Arcugnano. No, abbiamo ancora qualcosa da dire. Un attimo solo che devo controllare una cosa nel frattempo. Ok. Allora, siamo arrivati qua al cuculo. Qualcuno volò sul nido del cuculo, se non ricordo male, con Jack Nicholson, grande attore, tra l'altro, secondo il mio personale punto di vista.

Bene, bene, ricordavo bene. Infatti qualcuno volò sul nido del cuculo. One Flew Over the Cuckoo's Nest è un film del 1975 diretto da Milos Forman. La pellicola, come ricordavo bene, ha come interpreti principali, tra gli altri, Jack Nicholson e Louise Fletcher, ed è tratta dal romanzo omonimo di Ken Casey, pubblicato nel 1962 e tradotto in italiano nel 1976 da Rizzoli. L'autore scrisse il libro in seguito alla propria esperienza da volontario all'interno del Veterans Administration Hospital di Palo Alto in California. Bene, torniamo però ad Arcugnano, era solo una nota di riferimento questa. Tra i rapaci notturni e diurni c'è l'assiolo, ciu, la civetta, ciua, soletta, l'allocco, mamaluco, nanaluco, il falco, falchetto e la poiana, poia. Pesci. Tra i pesci, nei numerosi canali che contornano i colli, sono presenti diverse specie di pesci d'acqua dolce, tra i più diffusi il pesce gatto, pesce gatto, il luccio, luso o luzzo, e la tinca, tenca. Tra i crostacei, invece, è comparso prepotentemente il gambero rosso della Louisiana, detto volgarmente gambero killer, è in pericolo il gamberetto di fiume, gambaretto, che anche questo è un cognome, gamberetto, gambaretto. Specie autoctona, conosciuto anche come caridina italiana. Tra i molluschi invece troviamo l'unio, peoccio da fosso, bivalve simile al mitilo mediterraneo, volgarmente detto cozza. Bene, dai, andiamo a leggere l'ultima cosa per quanto riguarda l'origine del nome Arcugnano e poi chiudiamo questa parentesi. Arconianum Arcugnanum, secondo alcune suggestioni da assonanza mai verificate, il toponimo Arcugnano deriverebbe da Ercolano, come sostenuto dallo storico padre Francesco Barbarano de Mironi e riportato da Gaetano Macca in Storia del territorio vicentino, anno 1813. Ma si tratta di una posizione oggi rifiutata. Molto più convincente pare l'origine da un nome di persona, forse romano antico, ipotizzato in Arconio, mentre il suffisso anus darebbe senso alla definizione di territorio o fondo di Arconio. Scusate, dal genitivo Arconiani si giungerebbe infine all'evoluzione del toponimo odierno. Fimon deriva invece da Flumonis, letteralmente fiumone, grande fiume. Ok? Così come da una visione d'altura evocava la forma allungata dell'antico lago di Longara che lambiva il paese, oggi lontano dal lago superstite. Spianzana deriverebbe, come per Arcugnano, da fondo di plancio planciano. È presente la variante spinazzano che si trova nella cartografia della seconda dominazione francese 1810-1814, poi riportata nelle carte asburgiche, ma pare fosse un refuso, poi reiterato e mai entrato nell'uso comune.

Allora, vi è piaciuto questo viaggio sonoro? Se sì, ditecelo, commentate il podcast youtube.com/LorenzoSpeed, www.lorenzospeed.it. Grazie per essere stati con noi anche in questo viaggio sonoro, ma ce ne saranno altri. Rimanete sintonizzate e sintonizzati.

0: tutti. Ci uniamo anche noi per partecipare ai fantastici viaggi sonori di Lorenzo Speed. Saluti
1: da Erika
0: e Marika dal Calipper di Montemeluna.
2: Ciao Lorenzo Speed, un saluto da Roberta e Donata che ti auguro un fantastico viaggio sonoro. Vamos!
3: Ciao Lorenzo, sono il Franchino e niente, praticamente e qua mi hanno detto che dovevo farti un messaggio e allora niente, ti mando questo messaggio e saluto tutti quanti gli ascoltatori dei tuoi grandissimi viaggi sonori. Ciao!

e più la senti, più la vorresti sentire, non ti stancheresti mai. È troppo bella, è troppo, troppo bella. Dai, dai Lorenzo, vai con armonia, la melodia che fa risvegliare tutti, ma proprio tutti, tutti. E più la senti, più la vorresti sentire, non ti

Grazie per aver viaggiato insieme a Lorenzo Spitzer. Appuntamento ai prossimi viaggi sonori da vivere insieme. Seguiteci anche su www.lorenzospeed.it per scoprire tutti i dettagli.

0: Che pace, che tranquillità senza la principessa.
1: Ah, cominciamo bene.
0: Ma no, dicevo così per dire finalmente un po' di vacanza.
1: Quale vacanza? Dobbiamo presentare il suono dei ricordi estate.
0: Adesso?
1: Sì, adesso, perché iniziano 60 minuti di dance anni 80 e 90 freschissimi.
0: Con la principessa.
1: E il vostro Night Jay.
0: Si parte!
1: Ciuf ciuf!
0: BPM a profusione in questa puntata del suono dei ricordi playlist. I pezzi sono incredibilmente veloci.
1: Come te, Night Jay.
0: E stupendi, chiaramente, sempre come me.
2: Benvenuti nel suono dei ricordi playlist da questa coppia di matti che vi terrà compagnia per la prossima ora.
0: Assieme a Solid Base, Echo Bass, Nova Space, Deadly Sins, Venus vs. Mark, K The Cruz, 4 to the Floor e infine Dr. Alban.
1: Scrivete alla nostra infoline 342-3133-781.
0: Iniziamo con Solid Base, Dance to the Beat.
3: You are clear to initiate power up.
4: I'm on

Primo brano di questa puntata del Suono dei Ricordi playlist, primo brano per loro, Solid Base, un progetto che arriva dalla Svezia e dalla Norvegia. Sì, adesso faccio cantare anche voi. Rimaniamo nel 1994. Con Ecobass, Gotta Dance with the Music.

0: Questo è il suono dei ricordi playlist all'occorrenza in the mix, per esempio con Venus vs Mark, Summertime, che salutiamo, e con in sottofondo Kade Cruz, New High Energy.
1: E ci vuole tanta energia per ricordare i nostri contatti.
0: Ma per voi è facilissimo ricordarli, proviamo?
1: Infoline 342-3133-781, pagina Facebook dj.nij, gruppo Facebook Il Suono dei Ricordi, i nostri social. Energy! Questo è il suono dei ricordi play.

0: Abbassiamo le BPM, rallentiamo un pochino, ma il gusto è sempre quello. Siamo nei mitici anni 80, quelli di plastica e quelli fatti da sintetizzatori indimenticabili e ritornelli che nemmeno l'AI riesce a copiare con una certa credibilità.
1: Su questo avrei qualche dubbio, ma ascoltiamo la playlist.
0: Nei prossimi 30 minuti ci aspettano Beloved, Imagination, questi due li dici tu,
1: Moulin Rouge e Casso,
0: UD, Scotch, Blue Summer, infine Climbing Fisher.
2: Il suono dei ricordi playlist.

0: ancora una volta la voce di Lee E. John, cantante degli Imagination, torna nel suono dei ricordi playlist con Flashback, preceduto dalla boy band Beloved con I Love You More. Ma adesso chi arriva?
1: Moulin Rouge
0: con il brano Boys Don't Cry.

0: Dietro un nome apparentemente ludico e dietro una melodia apparentemente semplice, spesso negli anni Ottanta si nascondevano personaggi piuttosto importanti, come in questo caso Claudio Simonetti, compositore tastierista italiano, nato il 19 febbraio del 1952 a San Paolo in Brasile, figlio del maestro Enrico Simonetti. Claudio è famoso per la composizione, assieme a Pignatelli e Morante, della colonna sonora del film Tenebre, quello di Dario Argento, del 1982.
1: L'anno precedente, però, esce con il primo album del progetto Casso e nell'84 produce invece questa I Love the Piano.
0: Un brano che piace particolarmente alla nostra principessa.
1: Casso!
0: È ora il momento di ascoltare il brano che apre la seconda parte del Suono dei Ricordi playlist sezione anni 80, che ci porterà su un'isola piena di sole. Il brano si intitola The Island of the Sun e lui è Yudi.

Mi corre l'obbligo di salutare Vince Lancini, un personaggio davvero simpaticissimo. Se passate una serata con lui è puro divertimento e magari riuscite a farvi cantare anche questa disco band. Il progetto è Scotch, composto da Fabio Margutti, Franz Felletti, Franz Roma, Manlio Cangelli e ovviamente Vince Lancini, la voce del progetto. Ora ci aspettano gli ultimi due pezzi della playlist del suono dei ricordi anni 80, precisamente Bello il Sam con Some People e infine Climbing Fisher con Love Changes Everything.

0: Quanto è vera questa frase, love changes everything, l'amore cambia tutto, ti fa volare e ti fa schiantare.
1: Nella durissima realtà che la puntata è finita.
0: Grazie per aver ballato con noi.
1: Dalla principessa.
0: E dal vostro Night J.
1: Avete ascoltato il suono dei ricordi playlist estate?
0: Concludiamo?
1: Adesso siete liberi di andare a fare
0: no.
1: Un tuffo!
2: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
3: Mettetevi comodi, ciao belli, sono Max Martinelli, sono io, il vostro My Jockey, sono qui per presentarvi le 15 tracce dance più forti del momento. Con noi, il beat ti conquista, la noia non ti annoia, le nostre hit ti riempiono di pura gioia. Al Mix and Play, Paolo Mariani, Isabi DJ.
4: Lascia la chart questa settimana.
3: In uscita dalla Exclusive Dance Chart, con tanto di licenza di andare a suonare in tutti i club, DJ Shorty con

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Nelle grandi avventure del vecchio podio, alla numero 3 c'era Baby K con Tuca Macarena. La numero 2 la firmavano The Another, Tall to You. Primo posto in classifica per la coppia Topic e Becky G, Sorry Papi.

su questa nuova grande puntata della Exclusive numero 15. Muoviamo i passi, qui pompiamo nei bassi. Ecco, per iniziare, una bomba degli anni 90 in versione Future Rave con Dino Brown e Melody Castellari, Zombie, numero 15, New Entry.

Ah, ma come ci divertiamo la exclusive? Da ballare, da cantare, una char dance davvero speciale. Numero 14 adesso, tutta della rapper Anna Pepe. Un banger estivo per far divertire il popolo dei club che risulta sempre attivo. Un'espressione del gergo americano e white girl twisted. Un pezzo con...

0: Momento numero 11, la Exclusive Dance Chart. Tra synth scintillante e un beat incessante, Bibi Rexha trasforma il cuore spezzato in un atto di sfida. Le Sad Girl lasciano la pista finché David Guetta non suona l'ultima canzone. Sad Girl, numero 11.
1: Questa è Exclusive Dance Chart.
2: The sound in the word. Italian
1: Questa
2: style.
1: È Exclusive Dance Chart.
2: The sound in the word. Italian style. It's

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: Ed è l'ora di tuffarci così nei dischi caldi della settimana. Apre la session la nuova song di Peggy Gou. È lei che mixa la nuova traccia Woman. Le sonorità R&B e Afrobeat della songwriter nigeriana Ira Star completano l'opera. Sentite che pezzo! Novità!

e di Madonna. Il Danceteria era un celebre club di Manhattan degli anni 80 ed è proprio lì che la celebre Madonna cominciò ad esibirsi. Oggi l'omaggia così con una song speciale, Danceteria.

c'erano Dino Brown, Melody Castellani, Anna, Zio Peter, The Bausa, Del Ghetta, Peggy Goo e anche Madonna. Pronti per andare in missione, in viaggio verso il futuro o verso il passato? Flashback! Disco Flashback. Ehi Doc, ehi Paolo, ehi Isa, ma in quale anno ci siamo catapultati per il flashback? Anno 2001? Il gruppo pop degli S Club 7 ci regalano Don't Stop Moving, Disco Flashback, Grande Giove. DJ got the party.

Si riparte alla scoperta della nuova numero 1 di questo primo appuntamento del mese di agosto 2026 con la Exclusive Down Short. Number 7, dicono sia un'istituzione nei clubhouse londinesi. Lui è Jonas Blue, ricordate la hit Age of Desire? Beh, questa è la nuova già in rotazione in chart da un bel po'. Il pezzo è Girl, Jonas Blue, numero

Da subito la numero 6 con i creatori del tormentone estivo Dance Joanna, mentre in quinta arriva uno dei brani house più discussi e ascoltati della stagione, gli Another e il songwriter 54 Ultra. Accendono così la chart, c'è anche Talk to You. Esclusivo.

Exclusive Dance Chart numero 4. Merck e Cremont sono qui con sonorità mediterranee profonde. Esprimono l'amore per la città di Napoli in maniera esagerata insieme ai The Colors e la Brancale. Rendono così un'estate davvero speciale.

Safe. E adesso, finalmente, c'è la numero uno. Non ci sono dubbi per la numero uno. Mi sa proprio di colonna sonora di quest'estate 2026. Ugel unisce la voce leggendaria di Ultranate con la freschezza di Imael Angel. Moving to the Sun è la più forte.

Paolo, Isa, abbiamo finito? Beh, dobbiamo ringraziare il pubblico, quello dei più belli. Grazie per aver ballato con noi. Un saluto da chi vi parla e da tutto il team della Exclusive Dance Chart. Ci sentiamo presto. Ciao, belli, da Max Martinelli. E grazie a Paolo Mariani e Isa BDJ, al Mix and Play.

0: Cari amici della IT Italia, ben ritrovati con Mauro e Maria. Siamo prontissimi per passare un po' di tempo con voi all'insegna della musica che fa battere il cuore nella nostra penisola.
1: Ciao a tutti. Oggi nella nostra classifica ci saranno tantissime emozioni. Ci sono ritorni incredibili ed ingressi esplosivi che cambieranno il vostro weekend.
0: Iniziamo dalla posizione numero 20, Mace, Salmo e Colapesce con Cattive Abitudini. Scendono di due posizioni, ma il groove resta sempre pazzesco.

Alla 19ª posizione troviamo Madama con Mama non Mama. Resta stabile in classifica, confermandosi una presenza magnetica nelle nostre radio.

Alla 18 risale bene settembre con due settimane, un recupero di due posizioni che dimostra quanto il pubblico stia apprezzando questo pezzo.

17ª, purtroppo scende di 3 posizioni Anna Pepe con White Girl Wasted, un brano che continua a far ballare, ma che oggi perde anche un po' quota.

0: torniamo insieme con la seconda parte di It Italia.
1: Flessione per Irama alla 16ª posizione. Perde 4 posti, ma Cabana continua a far ballare un

0: te. E ferma quota 13, troviamo un'altra colonna sonora dell'estate, firmata Gabri Ponte e Giovanotti, con DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una

0: Torniamo insieme con la terza parte di It Italia.
1: Proseguiamo con la nostra It Italia. Al 12° posto scende di un solo gradino l'energia positiva di Jovanotti e Alfa con Buon Vento.

0: Torniamo insieme con la quarta parte di Italia.
1: Dopo Tommaso Paradiso, all'ottavo posto troviamo Emma e Fabri Fibra con La Grinta di Antidroga, brano che perde una posizione. Ma

sempre in compagnia di Mauro e Maria, questa è la Hit Italia, siamo arrivati al sesto posto, occupato da Samurai J con Flamenco Paranoia, pezzo che arretra di due posizioni dopo alcune settimane di grande successo.

0: Entriamo nella zona calda. Quinti, i pinguini tattici nucleari. Con scusa, sorry, lo siento.
1: Inca. La classifica italiana a quella di Mauro Malaguti e Maria Sciarra.
0: Torniamo insieme con la quinta ed ultima parte della nostra classifica italiana.
2: Balzo stratosferico per Achille Lauro, che passa dalla quindicesima alla quarta posizione con La città degli angeli. È una delle crescite più forti in assoluto di questa settimana.

0: la domenica.
1: Duetto pazzesco per la seconda posizione della nostra classifica. Angelina Mango e Marco Mengoni volano al secondo posto con Canto d'amore.

È netta nella Hit Italia di questa settimana. Mackie Cremont, Serena Brancale The Colors conquistano il primo posto con Partenope. Se lo meritano tutta.

Anche per questa settimana è tutto. Continuate a seguire la musica italiana e appuntamento alla prossima puntata di Italia. Buon ascolto da parte nostra.

0: Giornale Radio News.
1: Ancora ben trovati, notiziario di Giornale Radio, i titoli. Il dramma di Ceuta, almeno 34 i morti, quasi in 50.000 giunti in un giorno. Sanchez parla di attacco alla sovranità spagnola, tensioni tra Roma e Madrid. La palazzina crollata a Messina, individuato un corpo, si cercano ancora 5 dispersi. Afa ed esodo estivo, sale il numero delle città in allarme rosso e sulle strade domattina sarà bollino nero. L'intero mondo del calcio in lutto per Franco Baresi, martedì i funerali a Milano.
0: Giornale Radio News.
1: Ancora ben trovati al notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Alessio Galea, Laura Carchidi e Geraldo.

0: dove vivo. Continua a peggiorare la crisi migratoria a Ceuta, l'enclave spagnola in Nord Africa, dove nelle ultime 24 ore sono arrivati circa 49.000 migranti, secondo le stime del governo di Madrid. Sale anche il bilancio delle vittime, mentre l'emergenza innesca uno scontro diplomatico tra Spagna e Italia e riapre il dibattito europeo su Schengen, mentre sul posto parla il premier Sanchez.
1: È fuori controllo la situazione a Ceuta, dove l'afflusso di migranti continua senza sosta, mettendo sotto enorme pressione la città autonoma. Oltre 49.000 hanno raggiunto l'enclave nell'arco di 24 ore e si è aggravato anche il bilancio delle vittime. Sono 34 i migranti morti, molti dei quali hanno perso la vita tentando di raggiungere a nuoto le coste spagnole dal Marocco. Sul posto è arrivato il premier Pedro Sanchez, che ha parlato di una violazione dell'integrità territoriale della Spagna, annunciando il rafforzamento del dispositivo di sicurezza con il coinvolgimento dell'esercito. La crisi a Ceuta è dovuta ad un'interpretazione disonesta da parte delle mafie di una sentenza sul rimpatrio dei migranti arrivati via mare, ha affermato il primo ministro spagnolo. Il governo di Madrid accusa le organizzazioni dei trafficanti di aver alimentato l'ondata migratoria, diffondendo false informazioni sulle possibilità di ingresso, e conferma di lavorare con le autorità marocchine per i rimpatri e per riportare la situazione sotto controllo. La crisi sta intanto provocando forti tensioni diplomatiche in Europa, dopo la Spagna, che ha convocato l'ambasciatore italiano a seguito delle dichiarazioni del ministro degli esteri Tajani sull'ipotesi di sospendere gli accordi di Schengen nei confronti di Madrid. Anche la Finlandia sta facendo valutazioni analoghe, mentre la premier danese Frederiksen ha affermato che dovrebbe essere l'UE a valutare l'esclusione della Spagna dall'accordo di Schengen. Per Giornale Radio, Laura Carchidi.
0: Spiragli per Gaza, raggiunto un accordo storico per il disarmo completo di Hamas, scrive su Truth il presidente degli Stati Uniti Trump, notizia confermata dal Board of Peace for Gaza, il comitato istituito dallo stesso presidente americano, secondo cui l'organizzazione palestinese avrebbe accettato il piano per il disarmo, che includerebbe il graduale ritiro delle forze israeliane dalla striscia di Gaza. Al momento nessun commento ufficiale da parte dello Stato ebraico. È stato recuperato questa mattina il corpo della prima vittima accertata del crollo della palazzina a Messina. Si tratta dell'imprenditore Carmelo Leone, il cui corpo è stato individuato sotto un solaio, ma si cercano ancora 5 dispersi. Restano ignote per ora le cause del crollo, tra l'ipotesi quella di un cedimento strutturale. Sul posto stamani anche il sindaco Federico Basile.
2: Continuiamo la ricerca dei dispersi. È stato ritrovato, come sapete, un concittadino, e si stanno continuando le ricerche per verificare gli altri 5 concittadini. Siamo vicini ai familiari, abbiamo attivato supporto psicologico con gli assistenti sociali e possiamo solo attendere nella speranza che quanto prima si possano recuperare anche gli altri dispersi.
0: Si apre un fine settimana rovente in Italia, sia sul fronte meteo che sul traffico autostradale 11. Le città oggi in bollino rosso per l'allerta caldo e domani saranno 19, con punte di almeno 40 gradi tra Emilia e Umbria. L'anticiclone è previsto in consolidamento nei prossimi giorni, salvo alcuni temporali per lo più sul settore alpino a partire da domani, ed è bollino rosso per l'esodo estivo da questo pomeriggio sulle strade italiane. Domattina sarà addirittura nero. Si terranno martedì prossimo alle 11 a Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio, i funerali di Franco Baresi, spentosi a 66 anni. Innumerevoli messaggi di cordoglio per il leggendario capitano del Milan e della nazionale da tutto il mondo del calcio italiano e anche dai vertici di FIFA e UEFA. La squadra rossonera, appresa la notizia al termine dell'allenamento nel ritiro in Australia, si è fermata in un minuto di silenzio, culminato in un applauso intorno alla maglia numero 6 col nome Baresi.
3: Ora alzo il braccio e fermo il gioco, Franco Baresi, per sta partita. Una punchline rap cita il gesto con cui guidava la difesa del Milan e della nazionale e spesso fermava davvero il gioco. Non stavolta. Kaiser Franz, in omaggio allo stile che ricordava Beckenbauer, era il Milan. Tutta la carriera col diavolo. Dall'esordio giovanissimo nel 1978 allo scudetto della Stella l'anno dopo, fino al ritiro nel 1997. 20 anni da leader dei cicli di Sacchi prima e Capello poi. Nella bacheca del capitano 6 scudetti, 3 coppe dei campioni, 2 coppe intercontinentali, 2 supercoppe UEFA e 4 italiane. Campione del mondo nel 1982, senza mai scendere in campo, perché riserva di un altro grande del nostro calcio, Gaetano Scirea, in nazionale collezionò 81 presenze, la più iconica nella finale del mondiale del 1994, chiusa in lacrime dopo l'errore nel primo dei rigori che assegnarono il titolo al Brasile.
4: Si vede che era destino che vincesse il Brasile. Rigore, purtroppo, sono sempre un po' una lotteria e mi è capitato anche a me.
5: Credo che lì sia stato proprio un cumulo di tensione, c'è stato questo sfogo. Credo che la gente abbia anche capito il motivo.
3: Grazie di tutto, campione. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
0: E intanto clamorose dimissioni ai vertici della FIFA, ad annunciarle Carlos Cordeiro, principale consigliere del presidente Gianni Infantino e rappresentante federale nella task force della Casa Bianca per i recenti mondiali. L'ex banchiere americano si è detto categoricamente contrario alla proposta di Infantino di aprire la FIFA agli investitori privati. A opporsi alla proposta l'UEFA e le omologhe federazioni di Nord America e Asia, favorevole solo quella africana guidata da un imprenditore vicino al presidente FIFA. Ed è tutto per il notiziario di Zona
6: Venerdì 31 luglio 2026. La Chiesa ricorda Sant'Ignazio di Loyola. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno, una ciliegia tira l'altra, racconta come alcune azioni si susseguano quasi automaticamente, prescindendo dalla volontà. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nella storia. Nel 30 a.C. ad Alessandria d'Egitto, l'esercito di Marco Antonio e Cleopatra prevaleva sulle forze romane guidate da Ottaviano. Nel 1845 Milano inaugurava il servizio di illuminazione stradale a gas con l'accensione dei primi 44 fanali cittadini. Nel 1928, alle Olimpiadi di Amsterdam, la discobola polacca Alina Konopka conquistava la prima medaglia d'oro di una donna nella storia olimpica. Nel 1938 Gino Bartali vinceva il Tour de France di ciclismo. L'ultima vittoria italiana era stata di Ottavio Bottecchia 13 anni prima. E nel 1954 la spedizione italiana guidata da Ardito Desio, con Achille Compagnoni e Lino Lacedelli, conquistava la vetta del K2, la seconda montagna più alta al mondo. Nel 1973 a Livorno, Novella Calligaris faceva suoi 3 titoli italiani, nei 200 stile libero, 200 farfalla e nei 400 misti. 50 anni fa, nel 1976, veniva diffusa la fotografia del volto su Marte, l'immagine ripresa dalla sonda Viking 1 che riproduce un volto umanoide. Nel 2003 iniziavano oggi le trasmissioni di Sky TV Italia e nel 2005 Valentino Rossi eguagliava il primato di 76 vittorie nei Gran Premi fissato nel 1967 da Mike Elwood. E ora torniamo al nuoto. Nel 2002 oro mondiale a Berlino per Nicola Marconi nei tuffi dal trampolino di un metro. Nel 2012 Michael Phelps, vincendo la staffetta 4x200 stile libero ai Giochi di Londra, portava a 18 il record di medaglie d'oro olimpiche per un singolo atleta. E nel 2013 Federica Pellegrini conquistava l'argento nei 200 stile libero ai mondiali di Barcellona. Sono nati il 31 luglio, nel 1919 lo scrittore Primo Levi, nel 1920 l'attrice Franca Valeri, nel 1933 il giornalista e scrittore Romano Battaglia, nel 1935 lo stilista e imprenditore calzaturiero Sergio Rossi e i giornalisti sportivi Mario Camicia nel 1941 e Tonino Carino nel 1944. Nascevano oggi anche l'attore e doppiatore Luca Ward nel 1960, il DJ e produttore discografico Fatboy Slim nel 1963, la scrittrice Joan K. Rowling nel 1967, l'attore Neri Marco Re nel 1966 e per chiudere il calciatore e allenatore Antonio Conte, nato in questo giorno nel 1969. Erano alcuni degli avvenimenti da segnalare del 31 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
7: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
9: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
9: Io invece sì.
10: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
9: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi!
16: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
11: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
17: Quest'estate scopri come essere super.
18: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
19: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
20: Sei una piccola selvaggia, vero?
19: Come? Non ci siamo ancora presentati.
17: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: dal regista Christopher Nolan.
21: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
22: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
7: Avete ascoltato Kamisun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: forme. Oh,
1: la Virus Shots Chart. Amiche e amici della Virus Shots Chart, ben ritrovati. Oggi la nostra scaletta ci propone una corsa piena di cambi di scena, pop contemporaneo, dance da pista, inni generazionali, funk, fiati incandescenti, rock al femminile e speriamo che ci sorprenda. Ma prima di partire con questa super selezione, ricordiamo il brano che la scorsa puntata svettava più in alto di tutti. Era una canzone davvero fortunata, a prova di superstiziosi. Stevie Wonder, Superstition.

E ora si comincia. Number 10. Partiamo con un classico dal passo inconfondibile, Smooth Criminal, pubblicata nel 1988 nell'album Bad. È Michael Jackson al massimo della sua teatralità pop. Il ritmo è teso, con quella linea di basso e quegli accenti secchi che trasformano il brano in una scena d'azione, fra mistero, eleganza e coreografie entrate nella storia, leggendarie. È una canzone che non si ascolta soltanto, si vede, si immagina e si vive.

0: Song of the Week.
1: Ed eccoci a scoprire chi vola alto. C'è un cambio di atmosfera totale, c'è Marianne Faithfull con Sweetheart, brano che porta con sé il fascino della sua fase artistica più matura. La voce in questo pezzo, in questa sua interpretazione, è il centro di tutto, vissuta, intensa, capace di trasformare anche una melodia così apparentemente semplice in un racconto maturo, pieno di ombre, di sfumature. È una scelta sorprendente, questa degli amici della Viral Shazz Chart, e ci apre una finestra su un artista, Marianne Faithfull, che ha saputo reinventarsi più volte, ma senza mai perdere la sua identità.

0: Number 9.
1: E accendono le luci sulla pista. Hang Up del 2005, uno dei grandi ritorni dance di Madonna. Il brano riparte dal campione di Gimme Gimme Gimme degli ABBA, usato con un permesso concesso molto raramente, e lo trasforma in una macchina disco pop modernissima. Il ticchettio dell'orologio non è solo un effetto, perché racconta l'attesa, il tempo che passa e quella voglia di ballare per non pensarci più.

0: Number 8.
1: Nel 1993, Tears for Fears tornano con Break It Down Again, dall'album Elemental. È una fase nuova della loro storia. Roland Orzabal porta avanti il progetto dopo l'uscita di Kurt Smith e il risultato è un pop rock intelligente, energico, con chitarre e percussioni e un ritornello che invita a smontare tutto per ricominciare. Una canzone luminosa, ma con quella profondità tipica della band. Tears for Fears, Break It Down Again.

0: angolo Discovery.
1: Un brano ad alto tasso di groove. What is Hip? Un funk puro, marchio Tower of Power, una band nata a Auckland e famosa per una sezione di fiati micidiali. Il brano è stato pubblicato nel 1973 e gioca con una domanda semplice e sempre attuale: che cosa è davvero cool? E la risposta arriva più dal ritmo che dalle parole.

0: Number 7.
1: Da una voce degli ABBA a un suono molto più rock, I Know There's Something Going On, pubblicata nel 1982, è il più grande singolo solista di Frida. Il brano è scritto da Ross Ballard e prodotto da Phil Collins, che ci mette anche la sua impronta ritmica, batteria incredibile, atmosfera tesa e produzione potente. Frida voleva allontanarsi dal classico suono degli ABBA e qui ci riesce alla grande, drammatica, decisa, quasi minacciosa.

0: 6.
1: Abbassiamo le luci perché arriva il soul elegante di Sign Your Name, pubblicata nel 1987. Terence Trent D'Arby, oggi Sananda Maitreya, la canta con una voce calda, sensuale e controllata, costruendo una dichiarazione d'amore quasi sussurrata ma intensissima. Il ritmo è morbido, l'arrangiamento è raffinato e il ritornello ci resta addosso come una firma. Semplice, romantico, inconfondibilmente anni 80.

0: Soundtrack.
1: Momento cinema con una canzone che sembra salire sul pullman e far cantare tutti come nelle gite di un tempo. Teeny Dancer, firmata da Elton John e Bernie Taupin, apre l'album Mad Men Across the Water del 1971 ed è una ballata lunga, luminosa, costruita piano piano fra pianoforte, archi e atmosfera californiana. All'inizio non fu un singolo esplosivo, anche perché la durata era poco radiofonica, era molto lungo il brano, ma col tempo poi è stata remixata, è diventata un classico amatissimo e sul grande schermo ha trovato una seconda giovinezza grazie alla scena corale di Almost Famous. 6 minuti di dolcezza, nostalgia e voglia di cantarle tutti insieme. Ce ne ascoltiamo un pezzettino.

0: Number 5.
1: Ora arriva quella chitarra che sembra riflettersi ai bagliori della luna, Moonlight Shadow, pubblicata nel 1983 da Mike Oldfield, musicista inglese capace di passare da architetture progressive, come ai tempi di Tubular Bells, a melodie irresistibili. A rendere questo brano indimenticabile c'è la voce limpida della cantante scozzese Maggie Reilly, sua collaboratrice storica, dolce e un po' misteriosa, perfetta per una storia sospesa fra perdita, leggenda e notte. In Europa fu un trionfo e ancora oggi basta l'attacco.

0: Angolo Vintage.
1: Angolo Vintage, stavolta un pezzo rock con il cuore che accelera. Crazy on You, pubblicata nel 1976 nell'album Dreamboat Annie, uno dei brani simbolo degli Heart. L'inizio acustico di Nancy Wilson è già un piccolo spettacolo, poi entrano le chitarre elettriche e la voce potentissima di Ann Wilson. Il testo nasce anche dal clima agitato degli anni 70. Davanti a un mondo inquieto, la passione diventa una via di fuga esplosiva.

We Are Young, pubblicata nel 2011, diventata famosissima l'anno successivo, il 2012, è un inno da cantare così, a squarciagola, pieni di energia. Parte da un clima un po' notturno e un po' confuso, ma poi diventa questa grande esplosione collettiva di allegria. Stasera siamo tutti giovani, possiamo brillare più del sole, il contrasto è la sua forza. Strofe un po' malinconiche, ma poi questo ritornello così allegro, esplosivo, e la voce di Janelle Monáe che aggiunge eleganza e ampiezza di respiro, soul, a un brano già molto cinematografico.

ora andiamo a scoprire i tre gradini più alti del podio della settimana. Number 3. Rapture, pubblicata nel 1981. Blondie ci porta una miscela irresistibile di disco, new wave e rap. Debbie Harry canta, racconta, gioca con il ritmo e apre una finestra sulla cultura dei club newyorkesi. Curiosità, è uno dei primi brani con una parte rap a raggiungere il numero uno negli Stati Uniti. Elegante, un po' strano e ballabile. Un piccolo ponte fra mondi musicali molto diversi.

0: Number 2.
1: Arriva la classe morbida di Al Jarreau. We Are In This Love Together, uscita nel 1981, è un brano smooth jazz e ha un'anima soul. La sua vocalità è il vero strumento principale, elastica, sorridente, piena di sfumature, capace di passare dalla leggerezza al fraseggio jazz con una naturalezza assoluta.

Niente rullo di tamburi, scopriamo la posizione numero uno. Un brano che vive di attesa, In the Air Tonight, pubblicato nel 1981, è il debutto da solista di Phil Collins. Pochi elementi, atmosfera sospesa, voce trattenuta e poi quel celebre ingresso di batteria che tutti ci aspettiamo. Il significato è stato circondato da leggende, ma la forza del pezzo sta proprio in questo mistero. Sembra una confessione notturna che esplode poi solo quando non può più restare in silenzio. Phil Collins, In the Air Tonight.

amiche e amici, anche questa puntata della Viral Shazzy Chart è arrivata al suo capolinea. Abbiamo attraversato brani virali, riscoperte improvvise, classici che tornano a brillare e nuove sorprese da tenere d'orecchio. Ma la musica non si ferma mai, noi ci ritroveremo presto per scoprire ancora quello che risuona, ritorna e riconquista nel panorama social e virale che è sempre in movimento. Sono Silvia Dini, vi aspetto ancora qui sulla nostra radio preferita. E nel frattempo, un'indicazione importantissima, Shazammate gente!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

0: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.
1: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

Eccoli qui, sì, eccoci qui, ed eccovi lì. No, perché insomma siete in tanti. Vi vediamo belli, abbronzati. Beh, ormai siamo arrivati al 27 luglio 2026, molti stanno terminando le ferie, altri ancora le inizieranno, e noi nelle nostre web radio abbiamo deciso qui la produzione del nostro appuntamento insieme alla, a Franco che ci guarda come sempre in regia insieme alle sue due web radio, di preparare un appuntamento importante per l'estate, che è Sotto il Sole di Sardegna, che è arrivata alla sua quarta puntata. Quindi vi daremo un po' di notizie che riguardano la nostra bella isola, ma vi faremo anche tornare un po' indietro nel tempo con successi che riguardano un po' l'estate un po' di tempo fa. Quindi andremo a ritrovare insomma quei tormentoni estivi che ci hanno fatto magari ballare un po' di anni fa, ma ci sarà anche qualcosa di nuovo come sempre. Io sono Paolo Fro, mi presento, e davanti a me ho come sempre Franco, anche lui un po' abbronzato, anche la barba ci hai abbronzato, Franco, nella sua torre di Villa Urbana. Allora ricordiamo le sue due web radio collegate per questo appuntamento: Sotto il Sole di Sardegna, Radio Team 2000, Villa Urbana Music, poi c'è Alessandro Fiori, Radio Centrale Oristano, e Radio Felix On Air.

Ho detto Radio Felix on Air, dimenticavo 2026. È importante dirlo, no? I Got a Feeling, pezzo prodotto da David Guetta. Questo è un pezzo dell'estate 2009.

Eccolo qui sotto il sole di Sardegna, che parte davvero con un bel ritmo dei Black Eyed Peas. Questa I Got a Feeling. Grazie ancora, ben ritrovati. Buon lunedì se siete all'ascolto in diretta in questo lunedì 27 luglio. Ma vi ricordo anche mercoledì alle 20, giovedì alle 16, venerdì alle 23 e domenica alle 10 sotto il sole di Sardegna. Se stai cercando una destinazione affascinante per il tuo prossimo viaggio, di gruppo per single, vi ricordo che la Sardegna è la scelta perfetta. Con le sue spiagge mozzafiatula, ricca storia e anche le curiosità uniche, l'isola offre esperienze indimenticabili. Allora c'è Vamonos, ricordate questa parola, Vamonos, che organizza viaggi di gruppo pensati per viaggiatori single che desiderano esplorare, socializzare, vivere avventure indimenticabili. La Sardegna è un'isola che affascina per la sua storia millenaria, la sua natura incontaminata e le tradizioni uniche, ma ci sono anche tante curiosità che rendono quest'isola ancora più speciale. Quindi se state pianificando un viaggio di gruppo con Vamonos Vacanze, ci sono veramente tante curiosità sulla Sardegna per viaggi di gruppo da non perdere per arricchire la vostra esperienza sarda. C'è per esempio la lingua sarda, ecco, sebbene l'italiano ecco sia la lingua ufficiale, la Sardegna vanta una lingua propria, cioè il sardo, cioè che viene parlato in diverse varianti a seconda delle zone. Cioè, questo viaggio di gruppo in Sardegna, sempre con Vamonos Vacanze, vi permetterà di scoprire le diverse tradizioni linguistiche, magari anche ascoltando qualche parola in sardo durante magari le vostre escursioni. che non è male anche questo, no? Conoscere un po' questa lingua è davvero importante. Poi parleremo delle tombe dei giganti, le spiagge con sabbia rosa e tante altre curiosità, ma anche le nostre spiagge, dove vi stiamo trasmettendo le spiagge qua dell'Oristanese. E ora ci sono i Negramaro.

Sempre piacere ascoltare Negramaro quest'estate, un singolo del gruppo musicale italiano Negramaro pubblicato proprio nell'estate del 2005. Il titolo appunto è Estate, come secondo estratto da quello che è il terzo album in studio, Mentre tutto scorre.

Eccolo qui, uno dei più grandi successi di Tiziano Ferro. Questo era Rosso Relativo, questo è il primo album in studio di questo cantautore italiano, pubblicato nell'estate del... è stato pubblicato il 26 ottobre del 2001. L'album poi è stato anche realizzato in lingua spagnola con il titolo Rollo Relativo, e è stato pubblicato nel marzo del 2002 anche in Spagna, in America Latina. Ricordo che la produzione artistica ed esecutiva è di due personaggi importanti, che sono Alberto Salerno e Mara Marion, che per la Nisa SRL. E allora dai, si va avanti con le curiosità. Parlavamo prima della lingua sarda, ma ci sono anche le tombe dei giganti, questi misteriosi siti archeologici risalenti all'età del bronzo, sono tra le testimonianze più affascinanti della storia dell'isola. Visitarle durante un tour di gruppo vi permetterà di immergervi nella cultura millenaria della Sardegna e di scoprire le affascinanti leggende che circondano questi monumenti megalitici. Poi ci sono le spiagge con la sabbia rosa, è un must per ogni viaggio in Sardegna, soprattutto se fatto in gruppo, e una visita magari anche all'isola di Budelli nell'arcipelago della Maddalena, famosa per la sua spiaggia rosa. Poi c'è un'escursione di gruppo che si può fare con Vamonos Vacanze in questo paradiso naturale, che vi farà vivere un'esperienza indimenticabile tra mare cristallino e paesaggi mozzafiato. E ora c'è Arabe de Palo, ve la ricordate? Depende. Sì, proprio il pezzo che ha dato davvero un grande successo a questo artista, una canzone scritta e cantata dagli Arabe de Palo ed estratta da quello che è stato il secondo album, Depende. Stiamo parlando del 1998.

0: Boy.
1: Anche questo è stato un gran bel tormentone. Baby Girl, questo singolo del gruppo musicale danese Aqua, pubblicato proprio nell'estate del 97 come terzo estratto da quello che è stato il primo album in studio. Aquarium rappresenta questa canzone, la più famosa della band a livello internazionale. E bene, bene, bene, ritroviamo anche grandi successi, anche grandi tormentoni che hanno caratterizzato un po' di estati fa. Parliamo anche della ceramica. Se siete appassionati di artigianato, se venite in Sardegna non perdete l'occasione di scoprire la tradizione della ceramica sarda. Durante il vostro viaggio di gruppo, sempre con Vamonos Vacanze, avrete la possibilità di visitare botteghe artigianali e anche ammirare le ceramiche tradizionali, perfette come souvenir per portare a casa un pezzo di Sardegna. E adesso c'è Anastasia, ve la ricordate? Anastasia si è un po' fermata, però rappresenta sicuramente una di quelle artiste davvero con una voce davvero molto, molto intensa. Questo è un pezzo rock and R&B di questa cantautrice statunitense. Questo pezzo è stato pubblicato proprio nel 2004 come primo singolo estratto da quello che è stato il suo terzo album, l'eponimo Anastasia. La canzone è scritta appunto da lei, da Dallas Austin e Glenn Ballard. Sicuramente la conoscerete tutti, la ritroviamo in questa puntata, quarta puntata del nostro appuntamento Sotto il Sole di Sardegna. Left Outside Alone, questa è Anastasia.

un'accoppiata a dire un po' insolita, perché Marco Mengoni, vabbè, credo che sia la prima canzone che fa insieme a Angelina Mango e sta funzionando bene questo pezzo in questa estate 2026. Canto d'amore, questo singolo di questa cantautrice italiana Angelina Mango in collaborazione con il cantautore italiano Marco Mengoni, è un pezzo, come vi ho detto, che sta andando abbastanza bene in questa estate e noi ve l'abbiamo voluto proporre. Allora, parliamo di nuraghi, queste antiche torri di pietra risalenti al secondo millennio avanti Cristo sono una delle meraviglie archeologiche più affascinanti dell'isola. Con un viaggio organizzato in gruppo avrete l'opportunità di esplorare i nuraghi più importanti, come quello per esempio di Marubini, patrimonio dell'umanità UNESCO, e di scoprire poi le storie di un popolo misterioso che ha segnato profondamente la Sardegna. Quindi ricordate, con Vamonos Vacanze ogni angolo della Sardegna si trasforma in un'avventura unica, perfetta per chi vuole esplorare la nostra isola in compagnia di amici, conoscendo non solo la sua bellezza naturale ma anche la sua storia e le sue tradizioni. Poi ci sono insomma tante cose che si possono ancora scoprire, ma noi cosa andremo a fare fra poco? Andremo invece a scoprire le 15 spiagge. Le 15 spiagge, cosa è caduto? Ah, il cursore del mixer è caduto, no, niente di particolare. Andremo a scoprire le 15 spiagge più belle da visitare questa estate nella nostra provincia. Che ne dite? Noi vi stiamo trasmettendo da Oristano, abbiamo delle spiagge incantevoli. In questa puntata, in questa quarta puntata, appunto, andremo a scoprire queste spiagge. Se non ce la facciamo a farlo in questa, la faremo nella prossima, cioè continueremo a farla nella prossima, la quinta puntata. Allora, attenzione, perché arriva DJ. No, questa era bellina questa canzone, caro Franco, non so se te la ricordi, la canzone del Capitano, che è stato il primo singolo discografico di DJ Francesco, questo brano scritto da Francesco Facchinetti, Alberto Rappetti e Davide Primiceri e prodotto da Claudio

0: io vivo donde
1: quiero. Ma questo per me è uno dei pezzi più belli di quest'estate 2026. Cosa ne pensi, Franco? Poi è davvero immensa la superstar mondiale Karol G che lo abbarà con Manu Chao. Questo è il nuovo singolo Viando por el mundo. E questo è stato un incontro artistico davvero inedito, ma anche sorprendente. La voce di questa artista colombiana si intreccia con lo stile autentico e cosmopolita di Manu Chao, che lo scorso anno è tornato in vetta alle classifiche italiane, dando vita a questo nuovo dialogo musicale che attraversa generi e generazioni. Viando per il mondo, Karol G, Manu Chao, nella nostra puntata quarta sotto il sole di Sardegna. E allora dai, siamo nella provincia di Oristano, la provincia di Oristano che è situata nella parte occidentale della Sardegna, un tesoro nascosto che aspetta di essere davvero scoperto. Io parto subito con la spiaggia forse tra le più belle al mondo, Isarutas, è celebre per la sua sabbia unica, simile a chicchi di riso, composta da piccoli granuli di quarzo. Questa caratteristica le conferisce un'atmosfera magica e quasi irreale. È situata a circa 30 minuti in auto da Oristano, Isarutas è facilmente accessibile e offre un'esperienza balneare unica. Qui le acque cristalline si sposano perfettamente con la sabbia scintillante, creando davvero uno scenario da cartolina. La spiaggia è abbastanza lunga e offre spazio sufficiente anche durante i mesi estivi più affollati. Nonostante la sua popolarità, Isarutas ha mantenuto un aspetto selvaggio e incontaminato, senza strutture eccessive sul lungomare. È l'ideale per coloro che cercano un'esperienza di spiaggia autentica e tranquilla. Ricordate di portare con voi ciò che vi serve per la giornata, poiché i servizi in loco, purtroppo, e quello è un neo, sono limitati. Vabbè, si va avanti, però insomma la spiaggia merita davvero tanto. Un altro di quei tormentoni che ci piace ritrovare in questa quarta puntata di Sotto il Sole di Sardegna, sono Paolo Frau. Grazie Franco che mi coadiuva in regia. Un raggio di sole, di sole davvero ce n'è stato tanto in questo inizio di estate e speriamo anche nel mese di agosto.

eccolo qua, Un raggio di sole, questo singolo di questo cantautore italiano Jovanotti, è stato pubblicato nel 99 come secondo estratto dall'ottavo album in studio Lorenzo 1999, Capo Horn. Con tale brano, lo ricordo che Jovanotti vinse anche il Festival Bar 99, trionfando così nella manifestazione Canora, sia per quanto riguarda il miglior singolo, ma anche per il miglior album. Pensate che il singolo è stato anche trasmesso frequentemente dalle radio italiane, dove ha raggiunto la vetta della classifica Airplay. E mi faceva davvero, mi piaceva ritrovarlo insieme a voi, questo raggio di sole. Siamo davvero nel finale, ci siamo immersi nella bellezza delle spiagge dell'Oristanese. Abbiamo parlato della spiaggia di Sarutas, vorrei anche parlarvi di quella di Mariermi, una spiaggia affascinante vicino a Sarutas e famosa per le sue dune di sabbia fine e le acque turchesi. Questa spiaggia, raggiungibile in auto da Oristano, offre un paesaggio naturale mozzafiato con una vista ampia sull'orizzonte. La sabbia qui è un mix di quarzo e conchiglie, creando un mosaico di colori sotto il sole. Mariermi è un'oasi di tranquillità, lontana dalle spiagge più affollate, rendendola perfetta per chi cerca un'esperienza più riservata e intima. Nonostante la sua bellezza, rimane una delle spiagge meno conosciute della zona, garantendo però spesso più spazio e privacy. È un luogo ideale per lunghe passeggiate sulla spiaggia, bagni rinfrescanti per ammirare i tramonti spettacolari che tingono il cielo di colori vivaci. Hai capito? Viviamo davvero in un paradiso terrestre. Andrebbe

come primo estratto da quella che fu una raccolta di grande hit per lei, Irene Grandi, Bruci la città, che è stato scritto in collaborazione con Francesco Bianconi dei Baustelle, ed ha anche partecipato all'edizione 2007 del Festival Bar.

Eccoci qua, siamo arrivati alla fine di questo appuntamento, quarto appuntamento di Sotto il Sole di Sardegna. Io ne approfitto per tanto ringraziare voi, come sempre in tanti all'ascolto del nostro web radio, Radio Team 2000, Villa Urbana Music, con il nostro direttore Franco e anche il nostro regista che ci ha assistito, ci ha coadiuvati dalla torre di Villa Urbana. E salutiamo anche Radio Centrale di Staro, il direttore Alessandro Fiori e anche Radio Felix On Air 2026. Da parte di Paolo Frate ve lo tutto, in questo lunedì 27 luglio 2026 eravamo in diretta, ma vi ricordo che potete seguirci anche in replica mercoledì alle 20, giovedì alle 16, venerdì alle 23 e domenica alle ore 10. È davvero tutto, fate i bravi, continuate così, se siete in vacanza in Sardegna, nella nostra isola, continuate a vivere al meglio queste giornate calde, godete dei nostri mari, che noi, come vedete nel nostro appuntamento, ne parliamo sempre con vero piacere. Grazie e fatti bravi. Bye bye, alla prossima, a lunedì prossimo per la quinta puntata.

0: Exclusive Dance Chart.
1: Exclusive Dance Chart.
2: E rieccoci belli, freschi, pettinati, con tanta musica, tanta energia. Qui suoniamo Super Hit con passione e simpatia. Ciao belli, io sono il vostro mai jockey Max Martinelli. Questa è la Exclusive Dance Chart, la classifica dance. Paolo Mariani e Isabi DJ pronti al Mix and Play. Luglio 2026, ti abbracciamo così.
3: Lascia la chart questa settimana.
2: In uscita dalla Exclusive Dance Chart, direzione spiagge italiane 2026, ecco Kid Khalif con... Duro, te, uscita, show bell, buon bagno!

0: più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Tra le tre più forti di 7 giorni fa, alla number 3 Cherry Medusa, Derrick Camomile con Don't Wanna Go Home. Il fenomeno De Bausa con Magnetic si piazzavano in seconda. Anima e Joji con Beautiful firmavano la prima posizione. Exclusive Dance Chart, vecchio podio.

invito ad alzare il volume e divertirvi con noi. Si viaggia la Exclusive subito numero 15. Apriamo con una traccia che sta diventando popolare online e nei top club. Sam Jacobs ed Ezra Nurey sono gli artisti che hanno creato questa fantastica I Don't Mind. Numero 15, novità.

dalla 15 alla posizione numero 14. Un pezzo che raccoglie passione per la musica, vita, amore. Dopo Ossessione, Samurai J firma sotto la produzione di Vito Salamanca Flamenco Paranoia. Una

senza pausa e intermittenza. La numero 13 è di Molly Molella. Lui sì che te la tira fuori sempre forte e bella. La nuova song, And It Goes Like, ha i colori e i suoni dei bravissimi Busty Kids. E in dodicesima tengo una botta a Mr. Bob Sinclair e Kesha con I Can Wait. Exclusive Dance Chart, estate 2026.

siamo scivolati così intorno alla posizione numero 11 ed è tutta di quel simpaticone di Francesco Gabbani. Summer Funk si divide tra Unghie con il French, Polvere da sparo e Lampade Retro insieme a Tanta Sete di Denaro. Con Mr. Francesco Gabbani si battono a tempo anche le mani. Sa-

fuck. Numero 10, numero 10, dischi caldi, porte aperte, proprio sui dischi Mucho Calor, tra groove in quattro quarti e melodie di chitarre calde e orecchiabili, Girl di Jonas Blue, è

Martinelli con Max Martinelli, numero 9 dei Club alle cuffie, passando anche per i vostri device. La number 9 della Exclusive la firmano i due dei Camelfat, Mr. Joe Gigante e Lady Kuda con So Good. Sì che si suda, movimento numero 9, Exclusive.

fiducia, speranza, voglia di divertirsi per notti d'estate dance interminabili. Lo cantano loro nella traccia Don't Wanna Go Home. I Medusa, insieme ad Eric Hamamile, vanno forte alla numero 8 della Exclusive.

0: colonne sonore estive per la prima parte della Exclusive Dance Chart con Sam Jacobs, Estra Nura, i Samurai J, Molella, i Busty Kids, Francesco Gabbani, Jonas Blue, i Medusa, Every Chamomile. È tempo di Flashback.
1: Disco Flashback.
0: La macchina del tempo della Exclusive Dance Chart ci porta indietro al 1979 con un pezzo del gruppo dance delle Sister Sledge. Eccolo, We Are Family. New version ad opera di Nick Zandolino. Disco Flashback.

Porta, quel mashup parole mixer di Umberto Balzanelli ci regala un brano magnetico costruito su loop ipnotico. Nel Balza in the Box c'è un ritmo che non ti molla più. Amy Skill, Anita e Fred De Palma, La testa gira. Di Balzanelli, Dinaro e Michelle, la Tribal Edit, Box.

parte, la seconda parte della esclusiva. High Moving to the Sun è in settima, una song che ha già catturato l'attenzione della scena elettronica. Virale su TikTok, suona alla grande. Il trio è formato dalla songwriter Imal Angel, dal top DJ Ugel e dagli Ultranate. Il sole brilla, Exclusive Dance Chart, fa scattare la scintilla. Numero 7.

0: Exclusive Dance Chart, la classifica dance nazionale.
1: A volte ritornano due in sequenza senza pausa. Ecco la numero 6, una produzione tutta made in Italy con il DJ producer Anima. La voce è quella di Joji in Beautiful. E se c'è bisogno di buon umore, in quinta esplode Partenope di Merck & Cremont, i The Colors e la Brancale. Questa song, beh, risulta davvero eccezionale. Back to back, Exclusive Dance Chart.

È un joint single di Madonna e Sabrina Carpenter. Bring Your Love apre il 15° album della Ciccone, Confession 2. Lo ballo e ti diverti, senza il fiatone, su

E alla numero 3 il messaggio davvero forte arriva dai mondiali di calcio 2026 con la sua colonna sonora che Dai Dai di Shakira e Barnaboy, le due superstar, puntano a raccogliere 100 milioni di dollari entro la fine del torneo per garantire istruzioni e attività sportive ai bambini delle comunità svantaggiate. Dai Dai!

Alla numero uno, lo sentite? C'è un equilibrio davvero perfetto tra beat house e linee vocali coinvolgenti. I The Bausa e la loro Magnetic risultano gioiosi e divertenti. Number one, The Bausa, Magnetic.

grosse novità per il prossimo appuntamento con la Exclusive Dance Chart. Per oggi è davvero tutto, grazie dal vostro My Jockey Max Martinelli. Ringraziamenti particolari al Mix and Play a Paolo Mariani e Isabi DJ.

Fate largo, numero 10, debutta i più belli Tuca Macarena, un concentrato di ritmo e vibrazioni mediterranee, ad opera di Baby K, estate 2026, senti come suona.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Allegria, gioia, leggerezza, tanta bellezza e tanta simpatia con Elettra Lamborghini. Bam bam bambina, viaggia alla numero 9 dei più belli d'Italia.

0: Martinelli.
1: Madame e Marrakesh alla numero 8 riflettono sulla solitudine della vetta, temendo che l'amore degli altri sia rivolto solo ai loro risultati e non alla loro essenza. Volevo capire, Madame e Marrakesh, posizione numero 8 questa settimana.

0: Cabana, cabana, qui si aggira una tra le più belle della settimana, alla numero 7. Ecco, un pezzo che rappresenta un luogo simbolico di evasione, uno spazio in cui il tempo sembra fermarsi e tutto il rumore circostante svanisce. Irama, cabana, numero 7, ai più belli d'Italia estate.
1: I più belli d'Italia estate, con Max Martinelli.

0: protagonisti e più belli anche Gianni Morandi ed Alessandra Amoroso. Il brano è stato scritto da Lorenzone Giovanotti, unisce due generazioni della musica pop italiana in un pezzo travolgente, leggero e spensierato.
1: Mike Jockey, Max Martinelli.

0: dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Ai Più Belli Estate 2026 è arrivato il momento di emozionarci. Ecco la nuova di Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'Amore, Super Hit, numero 6.

0: belli.
1: Sono io, il vostro My Jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. Pronti per un mix di dance pop, funk e sonorità mediterranee? Ecco Partenope, Merck & Cremont, La Brancale e i The Colors.

Siamo arrivati così tra le prime 5 di questa settimana e qui troviamo Jovanotti e Alfa. I due cantanti, legati da una visione artistica molto simile, viaggiano col vento in poppa. Buon vento, Jovanotti e Alfa.

0: Le 10 più forti.
1: Passa dai più belli, Samurai J. In Flamenco Paranoia raccoglie la sua passione per la musica, la vita e l'amore. Samurai J, Flamenco Paranoia.

0: 3.
1: Bossa Nostra di Gaia si piazza in terza. Il testo intreccia le radici italo-brasiliane di Gaia e racconta anche una storia d'amore nostalgica, densa di difficoltà comunicative e ricordi legati a Bahia e al traffico cittadino. Bossa Nostra e di Gaia. Posizione numero 3.

0: State in pazza, la musica ci strapazza. Ecco i protagonisti dei più belli di questa puntata: Baby K, Elettra Lamborghini, Madame Marrakesh, Irama, Angelina Mango, Marco Mengoni, Giovanotti, Alfa, Noemi, Gaia, Pinguini Tattici Nucleari. È il momento di decretare la più bella dei più belli,
1: la numero uno.
0: E c'è un bel trittico in

tanti tormentoni estivi, tante novità ci aspettano nel prossimo appuntamento dei più belli d'Italia. Per oggi è davvero tutto. Grazie dal vostro My Jockey. Saluti da Max Martinelli. Alla prossima!